capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte miele. Latte miele.
1: Latte miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.

0: 5 e 59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: E siamo arrivati al 25 di giugno. Buona giornata a tutti. Oggi ancora il sole in cancro, la luna in scorpione. Bellissimo questo rapporto sole-luna. Ariete, questo è un cielo di grandi promesse che tra l'altro conferma la tua grande capacità di azione. Eh sì, perché se nella seconda parte dell'anno, come credo, avrai dei miglioramenti, anche e soprattutto grazie alla tua capacità di portare avanti tutto quello che ti interessa. Anche l'amore si risveglia nel weekend. Toro, io consiglierei come ieri di essere cauti, non tanto perché ci sono delle condizioni di tensione estrema, quanto perché o sei stanco, hai dormito poco, magari ancora non hai superato un acciacco di stagione. Ricordo che questo Marte nel segno ha portato a molti già dal 18-19 di maggio una situazione di grande stress. Ecco, cura un po' di più il tuo fisico. Gemelli, qualsiasi cosa tu debba dire in amore, cerca di parlare subito e non rimandare tensioni a sabato e domenica. Nelle coppie di lunga data può darsi che ci sia stata una situazione di forte tensione legata magari ad un avvenimento, ad una distrazione di uno dei due che ha portato a discutere. Il segno del cancro oggi è molto valorizzato, sole, luna in ottimo aspetto. Ho spiegato che i più volenterosi, quelli che hanno seminato bene nel passato, probabilmente sono reduci da un successo, da un cambiamento di lavoro, hanno iniziato un programma, un progetto, favoriti anche gli studenti. Leone, direi di stare un pochino attenti al fisico, perché sei forte e vincente, lo sarai ancora di più da luglio, però dovresti aver notato nelle ultime 3 settimane un calo, soprattutto se con il fisico ci lavori, cioè se ti impegni e fatichi ogni giorno, e questa è una giornata che invita a non strafare. La Vergine ha delle buone intuizioni, tra l'altro proprio in questi 3 giorni a venire potresti ricevere una buona risposta se hai fatto una richiesta. I cambiamenti di lavoro sono favoriti, così come i cambiamenti di vita. C'è chi ha trasformato la propria esistenza nel corso dell'ultimo anno. È un cielo buono per gli incontri. Bilancia, da luglio inizia una fase di grande rinascita, quindi se hai un progetto, un impegno, anche con soci, collaboratori, se hai bisogno, necessità di consensi, sappi che avrai moltissimo. Certo, resta sempre Saturno opposto, ma io lo leggo come una sorta di tensione che arriva per colpa di altri, di terzi, di oppositori poco sinceri o comunque chiari, di persone che non vogliono la tua serenità. Ecco perché devi esaminare con molta attenzione chi ti circonda e allontanare chi non merita la tua presenza. Lo scorpione oggi è molto valorizzato da questo cielo, e perché abbiamo una luna nel segno, le intuizioni sono valide, chissà che non capiti anche una combinazione favorevole. Posso ricordare che solo l'amore è un po' offuscato, ma non è detto che ci sia una crisi, magari di recente hai dovuto dare più spazio al lavoro. Per qualcuno contatti con legali, burocrati per risolvere una questione di conti. Il Sagittario è un segno forte, lo sarà ancora di più nel weekend, questo è il cielo migliore per innamorarsi e amare. Tra l'altro i progetti che hai sono favoriti, favoriti anche gli esami e gli incontri. Capricorno, finalmente si recupera, perché le giornate di lunedì e martedì non sono state un granché. Invece qui ci avviciniamo ad un weekend molto importante e anticipo con una ripartenza di settimana dal 29 molto utile. Attenzione solo ai soldi. Acquario, ci sono delle cose che proprio non sopporti, le intromissioni di terzi nella tua vita e le persone testarde. Ecco, oggi qualche rompiscatole sarà da evitare. Recupero da domani, in amore prudenza. Pesci, sei ispirato, forte. Devo dire proprio che queste 2 giornate sono valide. Il desiderio di condividere esperienze, programmi, obiettivi comuni torna nelle coppie forti. Cielo ottimo per le ispirazioni. A domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. Latte, latte stelle.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.
2: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2014.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricominciare.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Wake up! La sveglia di Radio.

Buon giovedì 25 giugno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Allora, in questa giornata la parola d'ordine per quanto riguarda le notizie sembra essere terremoto, perché ci sono state scosse in diversi luoghi del pianeta. Partiamo dal Venezuela, dove lì ci sono addirittura decine di palazzi crollati, secondo chi è riuscito a parlare con chi vive in quella zona. Dice: è un disastro, si sta scavando tra le macerie. È una delle scosse più forti, pensate, magnitudo 7.5, quindi davvero violenta. E poi dobbiamo spostarci in Giappone, perché anche il Giappone è stato colpito da un violento terremoto 7.0 a largo dell'isola di Honshu. Sospesi i treni ad alta velocità, ma lì non ci sarebbero vittime, mentre in Venezuela, vi dicevo appunto, si scava nelle macerie. E poi una scossa di magnitudo 3.6, quindi molto meno forte, però continua ai Campi Flegrei. Siamo in campagna, sentita anche a Napoli, e questo fa parte di uno sciame che è iniziato davvero tanti mesi fa.

0: Il businessman di Dito nella Piaga qui su Latte e Miele. Allora, intanto il caldo non da tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi, domani saranno addirittura 18 dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Intanto nelle ultime ore si contano nel nostro paese 4 persone che hanno perso la vita per dove si ipotizza per causa diretta del caldo. Tutta Europa, lo sapete, è in questa morsa di questo anticiclone africano. I numeri che arrivano dall'estero sono anche peggiori, perché in Francia, lo sapete, una quarantina di persone ha perso la vita annegata per cercare refrigerio, mentre in Spagna, dove si superano i 45 gradi in alcune regioni, sarebbero già morte 108 persone. E quindi bisognerà vedere quando finirà, non lo sa nessuno, perché vedo che i giornali ogni tanto mettono quando finirà, ma è veramente un titolo, come si dice, clickbait, perché poi se legge l'articolo nessuno lo sa, sicuramente non prima della prima settimana di luglio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne, anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. Calcio, il Brasile di Ancelotti trista la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia il girone di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera, Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno delle migliori terze. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
8: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
9: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Latte e miele.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di

Qui piangono tutti, Giulia e 13 Pietro su Latte Miele, sembra la canzone giusta per questa mattinata in Venezuela, soprattutto perché è una raffica di violente scosse di terremoto sta colpendo il paese. La prima 7.1 ha avuto l'epicentro a una ventina di chilometri dalla città costiera di Moron. Poi altre due, più violente addirittura, 7.2 e 7.5, localizzate a una ventina di chilometri da un'altra città costiera che si chiama Yumaré. Le scosse sono state avvertite in gran parte del paese, anche nella vicina Colombia. È stato dichiarato già lo stato di emergenza perché si pensa che possa essere una vera e propria strage.

Hit Parade, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso qui su Radio Latte Miele. Tiriamo un po' il filo di questa mattinata complicata da queste scosse di terremoto un po' ovunque, ma soprattutto in Venezuela, parlando di cose più leggere che però stanno colpendo moltissimo noi italiani, me in primo. L'addio di Federica Sciarelli, a chi l'ha visto, lo stiamo vivendo noi fan della trasmissione come un vero e proprio lutto. L'annuncio prima al team del programma e poi naturalmente a tutti, ne parlava un po' di anni, da anni che non ne potesse più, anche perché, come dire, accumulava le storie negative naturalmente di chi frequenta la sua trasmissione. Certo, dopo tutti questi anni è un dolore vero, non si sa chi possa sostituirla, anche perché è uno dei programmi, se non il programma più visto di Rai 3, quindi anche una colonna economica del servizio pubblico. Si parla di Francesca Fagnani, che dovrebbe arrivare alla conduzione, ma ancora sono in alto mare. Lo sapremo tra poco, perché il 6 luglio la Rai presenta i palinsesti. Rai, dove lavora sempre Mili Carlucci, che è diventata nonna, l'ha fatto sapere lei, tra l'altro l'hanno chiamata come lei si chiama Camilla, come sapete, e anche la nipotina si chiama Camilla. E poi il ritorno ieri sera di Temptation Island, non sappiamo ancora gli ascolti perché usciranno verso le 10, ma a vedere la partecipazione sui social network l'avete guardato tutti.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
2: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
1: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da

0: oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
1: Latte e miele.

quando torniamo su Latte Miele cerchiamo di capire qual è ora il tentativo di Giorgia Meloni per far cambiare idea a Trump. Prima c'è Riccardo Cocciante con Bella Senz'anima e poi Fabio Concato con Sexy Tango. A tra poco.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

sexy tango di Fabio Concato qui su Radio Latte e Miele. Intanto i leader delle cinque principali potenze europee della NATO, quindi Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, si sono riuniti a Berlino in vista del prossimo vertice dell'alleanza ad Ankara in Turchia, che sarà molto importante, 7-8 luglio. Perché sarà importante? Perché sapete che Trump sta portando via molti asset militari dall'Europa, aerei, bombe, missili, e quindi bisogna capire come fare. In linea con gli accordi presi nel 2025, i paesi si impegneranno a investire almeno il 3,5% del prodotto interno lordo, che sapete essere il PIL, la ricchezza creata da un paese in un anno. E l'Italia si presenterà ad Ankara con una spesa del 2,8, quindi inferiore a quanto promesso. La Premier ha sottolineato come questa cifra includa una visione allargata di resilienza strategica, cioè protezione delle infrastrutture critiche, sicurezza energetica, difesa cibernetica e controllo dei confini. Si vuole anche chiedere ad alcune aziende di diventare militari, nel senso che come ad esempio la BMW era nata così, era nata per fare i motori degli aerei, poi sono arrivate le macchine. Comunque si chiede all'industria anche italiana di occuparsi di sistemi di senza pilota, quindi di droni e poi anche altre armi. Rimane il sostegno a Kiev, e gli scenari in Ucraina sono molto attenzionati da questi cinque, e poi il Medio Oriente con la missione nello stretto di Hormuz, che dovrebbe vedere anche delle navi italiane che sono già nella zona.

0: I migliori anni della nostra vita, Renato Zero su Radio Latte Miele. Avete visto le immagini di lui e Peppino Di Capri insieme a Capri, ovviamente, dove entrambi sono in vacanza. Questa foto è molto molto bella. Allora, parliamo delle previsioni del tempo, anche se le immagini che arrivano dal Venezuela mettono i brividi. Ne stiamo parlando da questa mattina, due, tre anzi scosse di terremoto oltre il magnitudo 7, sono crollate decine di palazzi, c'è molta gente sotto le macerie, quindi una situazione veramente importante. C'è stato anche un sisma in Giappone e un altro nei Campi Flegrei, per fortuna quello italiano è quello con la magnitudo più basso, 3.6. Allora, l'evoluzione del tempo non cambia nulla, in realtà resta Cerbero, questo cane a tre teste su tutta Europa, che ci sta facendo dannare. Nel weekend al centro nord si arriverà fino ai 42 gradi centigradi. Vi ricordo sempre che le temperature sono previste all'ombra e in luogo ventilato, quindi potete immaginare in realtà dove salirà il mercurio del termometro per capire come andrà. C'è la possibilità anche di violenti temporali e devo dire che anche sul resto delle regioni, non solo al nord, c'è questo sole rosso. Il sole, quando è rosso nelle cartine dei meteorologi, vuol dire che le temperature superano i 40 gradi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Grazie di tutto Cristiano, ora è il momento di andare. Scriveva così dopo lo 0-0 col Congo il quotidiano portoghese A Bola, lo stesso che sei giorni dopo sbatte in prima pagina la leggenda di Madeira nella sua tradizionale esultanza per la doppietta rifilata all'Uzbekistan. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare, sono tornato, il sarcasmo pungente di CR7 che nell'occasione ha aggiornato anche il suo personale Guinness dei primati, sempre in gol negli ultimi 6 mondiali. Insomma, mai pungere l'orgoglio del fuoriclasse, già di per sé stimolato dai peana, per carità legittimi, dedicati a Leo Messi, fresco 39enne, già a quota 5 nella classifica dei bomber, chissà se viatico per un bis ridato alla guida dell'Argentina. Accade per Cristiano ciò che ad esempio accade per il suo coetaneo LeBron James, stella NBA, nonostante gli adepti di Michael Jordan temendo forse l'usurpatore. Al di là delle fazioni di calcio basket, non è ancora il momento di eleggere il più grande di sé. Sempre c'è tempo per salire sul Monte Olimpo. Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
6: Il Fassa Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme. Dove vai? Vado al Fass.
7: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
9: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzetta 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
10: Un sorriso sicuro cambia tutto.
9: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
10: Sorridi, c'è Ichnos.
11: Latte e miele.
12: Lo sai che la...

0: Un ragazzo, una ragazza, The Colors qui su Radio Latte Miele. Allora, si sta parlando moltissimo anche di questa vendita di Villa Certosa, la villa di Berlusconi in Sardegna, 350 milioni di euro al Thani, che è un emiro del Qatar, del Qatar come si dovrebbe dire, ma non è bellissimo, è meglio Qatar secondo me come nome. Se ne parla molto perché potrebbe diventare un albergo di mega lusso. Ovviamente sapete che c'è anche un vulcano artificiale all'interno di questa villa. È certo che no, erano estati sempre divertenti quelle che arrivavano da Villa Certosa, moltissime persone, capi di Stato, sapete anche Vladimir Putin ci passò delle vacanze, però veramente molte persone. Già che parliamo di Sardegna e di lusso, si sta parlando moltissimo anche di questo Tavolara Bay, sempre in Sardegna, ci sono molti investitori, in realtà vedremo quello che succederà, perché spesso i sardi non sono contenti di queste situazioni, vogliono trasformare appunto Tavolara in un posto extra lusso. C'è obbligatorio anche il contributo governativo in questa situazione, ma il ministro dell'economia è intervenuto dicendo: dovranno passare sul mio corpo per avere i soldi.
1: 7:58. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
3: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
2: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: E siamo arrivati al 25 di giugno, buona giornata a tutti, oggi ancora il sole in cancro, la luna in scorpione, bellissimo questo rapporto sole-luna. Ariete, questo è un cielo di grandi promesse, che tra l'altro conferma la tua grande capacità di azione. Eh sì, perché se nella seconda parte dell'anno, come credo, avrai dei miglioramenti, anche e soprattutto grazie alla tua capacità di portare avanti tutto quello che ti interessa, anche l'amore si risveglia nel weekend. Toro, io consiglierei, come ieri, di essere cauti, non tanto perché ci sono delle condizioni di tensione estrema, quanto perché o sei stanco, hai dormito poco, magari ancora non hai superato un acciacco di stagione. Ricordo che questo Marte nel segno ha portato a molti già dal 18-19 di maggio una situazione di grande stress. Ecco, cura un po' di più il tuo fisico. Gemelli, qualsiasi cosa tu debba dire in amore, cerca di parlare subito e non rimandare tensioni a sabato e domenica. Nelle coppie di lunga data può darsi che ci sia stata una situazione di forte tensione legata magari ad un avvenimento, ad una distrazione di uno dei due che ha portato a discutere. Il segno del cancro oggi è molto valorizzato, sole e luna in ottimo aspetto. Ho spiegato che i più volenterosi, quelli che hanno seminato bene nel passato, probabilmente sono reduci da un successo, da un cambiamento di lavoro, hanno iniziato un programma, un progetto, favoriti anche gli studenti. Leone, direi di stare un pochino attenti al fisico, perché sei forte e vincente, lo sarai ancora di più da luglio, però dovresti aver notato nelle ultime 3 settimane un calo, soprattutto se con il fisico ci lavori, cioè se ti impegni e fatichi ogni giorno, e questa è una giornata che invita a non strafare. La Vergine ha delle buone intuizioni, tra l'altro proprio in questi 3 giorni a venire potresti ricevere una buona risposta se hai fatto una richiesta. I cambiamenti di lavoro sono favoriti, così come i cambiamenti di vita. C'è chi ha trasformato la propria esistenza nel corso dell'ultimo anno. È un cielo buono per gli incontri. Bilancia, da luglio inizia una fase di grande rinascita, quindi se hai un progetto, un impegno, anche con soci, collaboratori, se hai bisogno o necessità di consensi, sappi che avrai moltissimo. Certo, resta sempre Saturno opposto, ma io lo leggo come una sorta di tensione che arriva per colpa di altri, di terzi, di oppositori poco sinceri o comunque chiari, di persone che non vogliono la tua serenità. Ecco perché devi esaminare con molta attenzione chi ti circonda e allontanare chi non merita la tua presenza. Lo Scorpione oggi è molto valorizzato da questo cielo, e perché abbiamo una luna nel segno, le intuizioni sono valide, chissà che non capiti anche una combinazione favorevole. Posso ricordare che solo l'amore è un po' offuscato, ma non è detto che ci sia una crisi, magari di recente hai dovuto dare più spazio al lavoro. Per qualcuno contatti con legali, burocrati per risolvere una questione di conti. Il Sagittario è un segno forte, lo sarà ancora di più nel weekend, questo è il cielo migliore per innamorarsi e amare. Tra l'altro i progetti che hai sono favoriti anche gli esami e gli incontri. Capricorno, finalmente si recupera, perché le giornate di lunedì e martedì non sono state un granché. Invece qui ci avviciniamo ad un weekend molto importante e anticipo con una ripartenza di settimana dal 29 molto utile. Attenzione solo ai soldi. Acquario, ci sono delle cose che proprio non sopporti, le intromissioni di terzi nella tua vita e le persone testarde. Ecco, oggi qualche rompiscatole sarà da evitare. Recupero da domani, in amore prudenza. Pesci, sei ispirato, forte. Devo dire proprio che queste due giornate sono valide. Il desiderio di condividere esperienze, programmi, obiettivi comuni torna nelle coppie forti. Cielo ottimo per le ispirazioni. A domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

Partiamo con Aranciata di Fra Quintale in questa seconda ora insieme con Radio Latte Miele. Buon giovedì 25 giugno da Francesco Bianco e da Natalia Scaratelli. Allora, la notizia del giorno naturalmente è il terremoto in Venezuela, una vera e propria apocalisse, almeno a giudicare dalle immagini, una raffica di violente scosse di terremoto ha colpito il paese sudamericano nelle ultime ore, le più forti di magnitudo 7.2 e 7.5. Al momento si contano circa 30 persone senza vita e 700 feriti, ma ci sono decine di palazzi crollati, ci sono numerosi incendi, come capita spesso dopo un violento terremoto, provocati da fughe di gas, scene di distruzione a Caracas, la capitale, ovviamente la interruzione delle reti telefoniche, quelle elettriche, che ostacola anche i soccorsi. La presidenta interim Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e dice lei stessa è una vera tragedia. L'ambasciatore italiano a Caracas dice per ora non risultano nostri concittadini tra le vittime, e sia Trump sia anche il nostro ministro degli esteri italiani dicono siamo pronti a collaborare.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci. Emoziona. Fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
7: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700. Latte.

Caravana, Irama, qui su Radio Latte Miele. Allora, si ragiona anche sull'impatto che ha sulla ricchezza del paese proprio questa ondata di calore. L'Italia è una delle economie più a rischio proprio per il cambiamento climatico. Sapete che ci sono le regole che sono state confermate dal Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa, che confermano tra l'altro alcune ordinanze di diverse regioni. In pratica all'esterno non è possibile lavorare dalle 12:30 in poi. Si può riprendere volendo la sera, ma tendenzialmente sono lavori, come dire, rumorosi, perché stiamo parlando di gente che lavora davvero, che costruisce magari palazzi, e con queste temperature è assolutamente impossibile. Avete visto che nelle ultime ore proprio nel nostro paese almeno 5 persone avrebbero perso la vita per come causa diretta il sole, quindi il caldo. Bisogna fare molta molta attenzione. Sapete che facciamo tutti gli spiritosi, no, con i consigli, quelli li sanno tutti, però metteteli davvero in pratica, perché quando è bollino rosso, questi colori rosso, arancione, giallo e poi c'è naturalmente verde che non è allerta, sono segnalazioni importanti. Rosso significa che non dovete uscire di casa se non per situazioni davvero importanti, quindi riflettete, specie se siete anziani, se avete bambini piccoli e se soffrite molto il caldo. Attenzione anche a chi soffre di pressione bassa in questo momento, ma anche a chi soffre di pressione alta, perché se avete tempo dovreste rivolgere al vostro medico, perché sapete che in questi periodi la temperatura così alta da far abbassare anche la pressione del

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Latte e Miele. Tra l'altro oggi il suo compleanno, compie 43 anni, beato lui. È in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3 con epicentro nell'area Flegrea, una profondità di 3 km, quindi si è sentito molto. Poi a seguire altre scosse di terremoto che stanno facendo molto preoccupare, sapete, la popolazione, i residenti insomma di quell'area, se ne sta parlando da anni. Ovviamente sapete che lì sotto c'è il vulcano attivo più pericoloso d'Europa, anche se non si vede perché è sotto la superficie terrestre praticamente. Sapete che c'è anche il problema del bradisismo, quindi la terra che si solleva di

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un treno partito da Macomer diretto a Cagliari si è fermato nel pomeriggio di ieri nei pressi di Paoli Latino a causa di un guasto, lasciando i passeggeri bloccati sotto la pioggia. Secondo la FIT CISL, i viaggiatori sarebbero stati fatti scendere, costretti ad attendere per circa un'ora sotto una pensilina in condizioni di maltempo fino all'arrivo di un bus sostitutivo. Il sindacato ha definito l'episodio inaccettabile, ha chiesto chiarimenti alla regione e a Trenitalia sulla gestione dell'emergenza. E un grave incidente frontale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla strada tra Cala Liberotto e Orosei, coinvolgendo un Iveco Daily e un Fiat Fiorino. L'impatto particolarmente violento ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Siniscola, del 118 e dell'Eli Soccorso. I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere e affidati alle cure dei sanitari. Su richiesta della procura di Tempio Pausani, il GIP ha disposto il sequestro di un depuratore e alcune opere ritenute abusive nell'area turistica di Costa Paradiso, nel comune di Trinità d'Agulto. Le indagini del Corpo Forestale hanno evidenziato la realizzazione di piste e interventi per l'installazione di condotte fognarie in una zona boscata sottoposta a vincoli paesaggistici e idrogeologici. Secondo gli accertamenti, il depuratore sarebbe stato gestito senza le necessarie autorizzazioni, con scarichi oltre i limiti di legge e smaltimento illecito di fanghi, con possibili rischi per suolo e acque. La Sardegna rischia nei prossimi anni una grave carenza di autisti nel settore dell'autotrasporto e della logistica. Secondo le stime mancano già tra i 700 e i 1000 conducenti, con un'età media elevata e una previsione che potrebbe portare entro il 2036 alla perdita di circa 2500 lavoratori, quasi la metà dell'attuale forza lavoro. Il problema è aggravato dall'invecchiamento della categoria e dal calo delle imprese, diminuite di quasi il 30% in 10 anni. A pesare sono anche i costi crescenti, dal carburante alle nuove tasse sulle emissioni, che incidono in modo particolare sul trasporto marittimo delle merci. Molte aziende stanno già cercando personale all'estero, mentre il settore si concentra sempre più nelle mani di operatori strutturati. Ed è tutto, con questa notizia chiudiamo la pagina dedicata all'informazione regionale. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per

0: te. Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Latte e miele.

quando torniamo qui su Latte Miele parleremo di importanti notizie di cronaca italiana. Prima vi lascio a Umberto Tozzi con Ti Amo, poi c'è Roberto Vecchioni con Samarcanda.

Marchioni con Samarcanda qui su Radio Latte Miele. Questa canzone compierà 50 anni l'anno prossimo, mentre il nostro Becchioni ne compie 83 oggi. Tanti auguri anche a lui. Lui che è un padre, è sicuramente rimasto colpito anche lui da questa storia che arriva dalla Toscana, meglio morto che gay. E questa è la frase che tutti i giornali riportano sull'omicidio di Mirko e anche di sua mamma. Sapete questa tragedia familiare, il padre li ha uccisi a colpi di fucile perché non accettava appunto l'omosessualità del figlio. In realtà il figlio voleva cambiare sesso, quindi si parla di omosessualità, ma ovviamente il suo orientamento sessuale, la sua identità sessuale voleva essere cambiata. Aveva un rapporto molto stretto con la madre, tra l'altro faceva anche il cantante, ed è stato ucciso appunto perché omosessuale. E siamo nel 2026, no? Leggere ancora in Italia queste notizie veramente fa venire i brividi.

0: Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni su Radio Latte Miele, che sta riprendendo dalla polmonite interstiziale che l'ha colpito nei mesi scorsi. Sapete che ha dovuto cancellare anche parte del suo tour per festeggiare i 40 anni della vita, e adesso l'album italiano più venduto di sempre, perché ha venduto più di 4 milioni e mezzo di copie. Allora, il caldo record questo fine settimana si arriverà a 40 gradi all'ombra, quindi una situazione particolarmente pericolosa. Non fate gli spiritosi, che con queste temperature basta vedere gli accessi ai pronto soccorso, sono aumentati in media del 15-20% in tutta Italia, quindi questo ci dice che il caldo è particolarmente pericoloso. Anche gli enti sanitari sostengono che sia un'emergenza sanitaria, quindi naturalmente evitiamo. Io vedo ancora gente che corre in giro per la città con queste temperature. Se non siete atleti agonisti che state preparando la Parigi-Dakar, evitate, nel senso, a parte che ci sono le palestre dove si può correre con l'aria condizionata accesa, ma soprattutto non saranno queste ultime questa settimana che vi salveranno dalla brutta figura in spiaggia.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot.
2: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
3: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Latte e miele,

0: stare insieme a te.
1: Eugenio in via di gioia con Baciamoci, oggi anche il compleanno di Eugenio Cesaro, che è l'Eugenio in via di gioia del 1991, quindi fate voi i conti dell'età che compie. Allora, ci sono molte notizie che arrivano, lo sapete, dal Venezuela. Siamo sempre lì pronti a intervenire perché ci sono stati due fortissimi terremoti con scene di panico. Ma restiamo nel continente americano, spostandoci a nord, perché Donald Trump è tornato a parlare, a comiziare. Sapete che generalmente è quello che gli riesce meglio, perché è uno speaker efficace, anche un ex conduttore televisivo, quindi ha l'esperienza. Dalla sua si stanno festeggiando i 250 anni degli Stati Uniti, e quindi fa questo tour per il paese. Sta cercando di ribaltare la situazione perché si occupava del consenso di Giorgia Meloni, ma in realtà il suo è ai minimi storici. Praticamente mai un presidente degli Stati Uniti è stato così poco amato dal suo popolo. Ha parlato con la sua solita retorica, dicendo: siamo la nazione più giovane ma la più forte di tutto il mondo. E poi ha detto: dobbiamo tornare a combattere il comunismo come abbiamo fatto anni fa. E si riferiva non certo alla Cina, ma si riferiva ai nuovi democratici, come ad esempio il sindaco di New York, che pochi istanti prima aveva definito comunisti.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 25 giugno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Naturalmente il terremoto in Venezuela in primo piano, due forti scosse, la più violenta 7.5, si teme una strage. Ha parlato poco fa il nostro ministro degli esteri Tajani, che ha spiegato che tutti gli italiani presenti in Venezuela e iscritti, sapete che quando si va in alcuni paesi come l'America Latina, l'Asia, anche l'Africa, bisogna iscriversi, è meglio iscriversi al sito Viaggiare Sicuri, segnatevela questa cosa, perché così le autorità possono sempre, come dire, vigilare sulla vostra salute, sul fatto che state bene. Tutti quelli che si sono iscritti lì stanno bene, sono stati contattati e non c'è nessun problema. Certo, non è che tutti quelli che viaggiano si iscrivono al sito, quindi staremo a vedere se tra le persone sotto le macerie ci saranno anche nostri connazionali. È possibile, perché il Venezuela ha moltissimi italiani. Ci sono già medici cubani che sono già arrivati a Caracas per aiutare nelle operazioni, ci sono anche alcune squadre americane degli Stati Uniti che stanno partendo per il Venezuela. Anche l'Europa, con l'Italia in testa, è pronta a far partire degli aerei con la protezione civile per aiutare il paese latinoamericano.

0: 1978 sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
3: La tua salute non può aspettare.
4: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
7: Latte e miele.

Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi qui su Radio Latte e Miele. Allora, non si placano le polemiche contro il testo del disegno di legge sulla caccia. Sapete che chi non lo ama lo chiama lo spara a tutto. Il Senato lo ha approvato, ne abbiamo parlato anche ieri. Modifica le norme del 1992. Secondo gli ambientalisti non si lascerà scampo agli animali, i controlli saranno impossibili, il bracconaggio avrà la strada spianata. Allora, cosa succede? Succede che molto lo decideranno le regioni, in realtà, perché il disegno di legge apre alla possibilità, ad esempio, di creare nuove zone venatorie, quindi legate alla caccia, ma sono le regioni che decideranno se farle o no, e saranno sempre le regioni a stabilire i calendari venatori, però hanno la possibilità di allungarli questi calendari. Tra l'altro, si potrà cacciare anche dove c'è la neve, prima era vietato, e si potrà cacciare anche sui confini di Stato, che sono luoghi di migrazione degli uccelli. Sapete che si spostano dal caldo al freddo, ovviamente, in molte stagioni. Prima era vietato perché lì passano proprio tutti e diventa anche facilissimo, non c'è neanche il gusto della caccia. Invece ora, se le regioni vogliono, sarà possibile.

Clara e San Giovanni con le ragazze qui su Radio Latemieri, anche il disco Latemieri di questa settimana. Allora, quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, era il novembre 2021, ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo, cooperazione, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti, nelle infrastrutture. Sono i temi sul tavolo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi. In pratica avete visto che, come dire, da quando Giorgia Meloni ha litigato in un certo modo con Donald Trump, si è molto più avvicinata ai leader europei. Vi parlavo prima dell'incontro a Berlino con il cancelliere tedesco, con Macron c'era anche lui, poi c'era anche il presidente della Polonia e il britannico, anche se è dimissionario perché sapete che si è dimesso. I riflettori sono puntati quindi su questo nuovo rapporto tra Macron e Meloni, perché è vero che la politica internazionale, come dice la stessa Meloni, non è Temptation Island, ma è una cosa molto più complessa, ma certo il rapporto tra leader è fondamentale.

7, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
3: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
4: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
5: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica. L'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer.
9: Latte e miele.

Quando torniamo parleremo delle nuove regole europee per il bagaglio a mano e altri servizi sugli aerei. Prima vi lascio a due super donne, Raffaella Carrà con Tanti auguri, e poi c'è Mia Martini con E non finisce mica il cielo. A tra poco.

E non finisce mica il cielo, c'è Mia Martini qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è questa proposta di riforma europea che introduce maggiore trasparenza imponendo che il prezzo iniziale, stiamo parlando di voli aerei, includa sempre il bagaglio a mano tipo trolley, anche se trolley è una parola ormai solo italiana perché in realtà in inglese significa carrello della spesa. Comunque, bagaglio a mano, insomma, stiamo parlando di quello. Resta però la possibilità per le compagnie di consentire al passeggero di rimuoverlo in fase di prenotazione per ottenere una tariffa più bassa. Quindi fra poco avverrà esattamente il contrario di quello che succede ora. Ora noi prenotiamo un volo e poi ci dicono: vuoi respirare? 50 euro. Vuoi bere ogni tanto un bicchiere d'acqua? 74 euro. E quindi il prezzo aumenta fino al 400%. Io sto scherzando, ma c'è stata un'indagine fatta da Altro Consumo, che sapete che è questa organizzazione che di questo si occupa, di fare delle analisi sul mercato, e ha scoperto ha fatto un'indagine su 60 voli operati da Ryanair, EasyJet, Wizz Air, Vueling e Volotea, che sono le principali low cost che viaggiano in Italia, e ha visto che alla fine viaggiare con il proprio bagaglio a mano può far lievitare il prezzo anche fino al 400% rispetto alla tariffa pubblicizzata. Quindi, quando verrà approvato, tra l'altro tra poco, questa nuova direttiva europea, le compagnie aeree dovranno mettere il prezzo massimo, sarà quello da pubblicizzare, e l'utente potrà scalarlo se rinuncia ad alcuni servizi.

0: in mezzo al mare.
1: Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, Radio Latte e Miele, per superare questa ondata di caldo. Ci vuole veramente un fisico bestiale. Sta ragionando tanto su cosa fare, no? Perché da una parte c'è l'aspetto urbanistico, si comincia a pensare che l'asfalto nero non sia più come dire tollerabile, nel senso che il colore nero, sapete, che attira il calore e poi lo rilascia la notte, quindi già ci sono 28 gradi di notte come se fossimo nei Caraibi. In più c'è anche l'asfalto che rilascia il caldo, e poi anche la presenza ad esempio di molta vegetazione. Sapete che dove c'è molta vegetazione le temperature sono più basse. Anche mettere ad esempio del muschio sopra i tetti, in Giappone è obbligatorio per le nuove costruzioni mettere 2 centimetri di muschio, e anche questo abbassa di circa 2 gradi la temperatura all'interno di una casa. 2 gradi sono tanti, perché se ci pensate da 29 a 27 già cambia. E in Giappone c'è una regola che io sposerei immediatamente, è che vieta agli uomini che vanno in ufficio di mettersi con la giacca e la cravatta. Perché? Perché ovviamente fa un caldo folle. Io li vedo in giro, questa povera gente che no, sbarella. Chi vuole farlo naturalmente noi siamo entusiasti, ma ci sono persone che proprio si vede che non vogliono farlo. Trovo una cosa veramente antica e anziana quella di dover essere in giacca e cravatta con queste temperature e poi arrivare in ufficio e mettere l'aria condizionata a 13 per poter sopravvivere, consumando anche molta energia elettrica. In Francia il ministro del lavoro ha addirittura aperto la possibilità di andare a lavorare nel settore pubblico anche in Bermuda.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
7: Spot. Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
8: Dove vai?
7: Vado al Fast.
9: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
12: Latte e miele.

0: L'amore non mi basta, Emma qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che sono in corso gli orari della maturità 2026 e sapete che c'è in corso anche una delle peggiori ondate di caldo mai viste nella storia europea. Questo dato fa riflettere su molte cose, un po' gli insegnanti che ci dicono che ci sono ragazzi che collassano, perché volete immaginare l'emozione, un po' di tensione, cioè comunque è il primo vero esame importante della propria vita, anche se secondo me è più facile di quanto uno lo capisci dopo, ovviamente, come tante cose della vita. Ma come dire, sottoporsi a un esame di questo tipo a 40 gradi diventa complicato, anche perché solo l'8% delle scuole ha un sistema di ventilazione meccanica, quindi di aria condizionata. 8%, manca il 92%. Vabbè che ci sono scuole in cui gli studenti devono portarsi anche la carta igienica, quindi questo non ci stupisce troppo. Però in realtà, siccome si ragiona spesso sul fatto che la scuola dovrebbe rimanere aperta anche in estate perché 3 mesi sono troppi, bisogna anche ragionare sul fatto che non è che tu puoi mettere questi ragazzi in una scuola a 45 gradi farli tenere lì fermi e immobili. Ovviamente ci vorrebbero investimenti davvero importanti.
1: 9:58.
0: È giovedì 25 giugno, buongiorno da Francesco Edoardo qui,
2: buongiorno,
0: su Radio Latte e Miele.
2: Ciao Fra, come va?
0: Allora, chiudi gli occhi,
2: sì,
0: e pensa fortemente al fatto che tra 6 mesi è Natale.
2: Ok, tra 6 mesi è Natale, tra 6 mesi è Natale, tra 6 mesi è Natale. Ma sai che effettivamente già mi sento un po' più fresco, perché tra 6 mesi è Natale.
0: Assolutamente. Che fai nel fine settimana?
2: Vado al mare, ho bisogno di scappare.
0: Te lo chiedo perché sabato sul lungomare di Tortoreto c'è la notte rosa dei bambini. Miele, Marche Abruzzo è la media partner.
2: Media partner, no? No, io sono un po' più su, non arrivo fin giù.
0: Io ci sto pensando di andarci questo fine settimana, la 10ª edizione, quindi sarà una figata, c'è un sacco di roba per i bambini. Ma è che io non ho bambini, posso farlo io.
2: Vabbè,
0: posso
2: tu fare, sei un bambino,
0: posso fare
2: il bambino. Ci mancherebbe.
0: Va bene, voi fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca, io vi lascio con Edoardo per 3 ore.
2: C'è l'oroscopo, poi iniziamo.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
4: perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: E siamo arrivati al 25 di giugno. Buona giornata a tutti. Oggi ancora il sole in cancro, la luna in scorpione. Bellissimo questo rapporto sole-luna. Ariete, questo è un cielo di grandi promesse, che tra l'altro conferma la tua grande capacità di azione. Eh sì, perché se nella seconda parte dell'anno, come credo, avrai dei miglioramenti, anche e soprattutto grazie alla tua capacità di portare avanti tutto quello che ti interessa, anche l'amore si risveglia nel weekend. Toro, io consiglierei, come ieri, di essere cauti, non tanto perché ci sono delle condizioni di tensione estrema, quanto perché o sei stanco, hai dormito poco, magari ancora non hai superato un acciacco di stagione. Ricordo che questo Marte nel segno ha portato a molti già dal 18-19 di maggio una situazione di grande stress. Ecco, cura un po' di più il tuo fisico. Gemelli, qualsiasi cosa tu debba dire in amore, cerca di parlare subito e non rimandare tensioni a sabato e domenica. Nelle coppie di lunga data può darsi che ci sia stata una situazione di forte tensione legata magari ad un avvenimento, ad una distrazione di uno dei due che ha portato a discutere. Il segno del cancro oggi è molto valorizzato, sole e luna in ottimo aspetto. Ho spiegato che i più volenterosi, quelli che hanno seminato bene nel passato, probabilmente sono reduci da un successo, da un cambiamento di lavoro, hanno iniziato un programma, un progetto, favoriti anche gli studenti. Leone, direi di stare un pochino attenti al fisico, perché sei forte e vincente, lo sarai ancora di più da luglio, però dovresti aver notato nelle ultime 3 settimane un calo, soprattutto se con il fisico ci lavori, cioè se ti impegni e fatichi ogni giorno, e questa è una giornata che invita a non strafare. La Vergine ha delle buone intuizioni, tra l'altro proprio in questi 3 giorni a venire potresti ricevere una buona risposta. Se hai fatto una richiesta, i cambiamenti di lavoro sono favoriti, così come i cambiamenti di vita. C'è chi ha trasformato la propria esistenza nel corso dell'ultimo anno. È un cielo buono per gli incontri. Bilancia, da luglio inizia una fase di grande rinascita, quindi se hai un progetto, un impegno, anche con soci, collaboratori, se hai bisogno o necessità di consensi, sappi che avrai moltissimo. Certo, resta sempre Saturno opposto, ma io lo leggo come una sorta di tensione che arriva per colpa di altri, di terzi, di oppositori poco sinceri o comunque chiari, di persone che non vogliono la tua serenità. Ecco perché devi esaminare con molta attenzione chi ti circonda e allontanare chi non merita la tua presenza. Lo Scorpione oggi è molto valorizzato da questo cielo, e perché abbiamo una luna nel segno, le intuizioni sono valide, chissà che non capiti anche una combinazione favorevole. Posso ricordare che solo l'amore è un po' offuscato, ma non è detto che ci sia una crisi, magari di recente hai dovuto dare più spazio al lavoro. Per qualcuno contatti con legali, burocrati per risolvere una questione di conti. Il Sagittario è un segno forte, lo sarà ancora di più nel weekend. Questo è il cielo migliore per innamorarsi e amare. Tra l'altro i progetti che hai sono favoriti, favoriti anche gli esami e gli incontri. Capricorno, finalmente si recupera, perché le giornate di lunedì e martedì non sono state un granché. Invece qui ci avviciniamo ad un weekend molto importante e anticipo con una ripartenza di settimana dal 29 molto utile. Attenzione solo ai soldi. Acquario, ci sono delle cose che proprio non sopporti, le intromissioni di terzi nella tua vita e le persone testarde. Ecco, oggi qualche rompiscatole sarà da evitare. Recupero da domani, in amore prudenza. Pesci, sei ispirato, forte. Devo dire proprio che queste due giornate sono valide. Il desiderio di condividere esperienze, programmi, obiettivi comuni torna nelle coppie forti. Cielo ottimo per le ispirazioni. A domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

è l'ultimo singolo estratto da Amatore, album che si chiama proprio come lui, perché di cognome fa esattamente Amatore. Samurai J con Flamenco Paranoia, cominciamo con lui le nostre due ore insieme su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. E normalmente frequento la prima fascia della mattina, quella che va dalle 6 alle 8. Questa settimana invece mi sostituisco a Matilde Brizzi dalle 10 alle 12, quindi abbiamo 120 minuti di chiacchiere da fare. Oggi ho scoperto alcune tendenze che riguardano noi giovani, perché mi sento pienamente appartenente alla generazione Z, essendo nato nel 98, tendenze che però riportano forse generazioni precedenti la nostra. Tra poco andremo a raccontarvi un po' di che si tratta. Poi faremo un giro per le spiagge, perché ci sono delle normative che riguardano i lavoratori delle spiagge, bagnini, non bagnini, figure che comunque noi ricolleghiamo a questa stagione, quindi è giusto fare un piccolo focus su di loro. Poi andremo chiaramente negli Stati Uniti, Canada e Messico per raccontarvi qualche storia che arriva dal mondiale che è in corso. È cominciato anche l'ultima tornata di partite per quanto riguarda la fase a gironi. Da settimana prossima si comincia con i sedicesimi, quindi la fase a eliminazione diretta. Carne al fuoco ce n'è tanta. 335-787-1910, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Adesso ci sono le news, la redazione.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Ediano 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Spot.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
5: E dove?
6: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
7: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
8: Sì, ma tolga la mano.
9: Non posso.
8: Avanti, tolga la mano.
9: Le ho detto che non posso.
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
12: Benvenuti da Lumen.
11: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
12: Vivi il gusto, vivi Lumen.
11: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
13: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
14: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
15: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
16: Per Dormire, design for wellness.
17: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
18: Latte e miele.

0: Maledetto me.
1: Si chiama Maledetto me ed è l'ultimo estratto da Calcinacci, ovvero l'ultimo album di Fulminacci. Voi perdonatemi la rima, io ricambio con un buongiorno. Mi chiamo Ed e state ascoltando Radio Latte Miele. Stiamo insieme fino alle 12 anche in questo giovedì 25 giugno. Prima notizia della giornata riguarda un po' noi giovani e l'amore. Noi giovani e l'amore, perché i giovani della generazione Z oggi sognano incontri molto più autentici e spontanei offline. Non vanno più di moda le famose app di dating che tanti di noi hanno consumato negli anni. Uno dei luoghi che è stato elencato come ideale per trovare la propria anima gemella è il supermercato. E io ho detto, ma scusa, ma quando mai? Nel senso, si dice che il supermercato sia un ottimo luogo per capire un po' le abitudini di una persona in base a quello che ha nel carrello, in base a cosa mangia, in base anche a come si rapporta con i lavoratori che stanno dietro ai banconi vari. E quindi lì, sai, tra un sorrisetto, uno scambio di sguardi, potrebbe scattare qualcosa. Però, qua mi permetto di dissentire, nel senso, io frequento i supermercati abitualmente facendo la spesa come tutti, ma a me non verrebbe mai, cioè nel senso, c'è una ragazza, no, al bancone, che ne so, della carne, non mi verrebbe mai da dire cosa stai prendendo, cioè trovare una frase per attaccare bottone, mi sentirei incredibilmente ridicolo. A parte che c'è sempre questa ansia di essere rifiutati, che è una cosa da abbattere. Però io mi sentirei incredibilmente ridicolo. Ma come l'approcci una ragazza al supermercato o viceversa? Cioè, io non penso che le nostre ascoltatrici o voi ragazze che mi ascoltate, non so, trovate uno carino al supermercato, dice, oh, quante uova hai preso? Cioè, non lo so, come si attacca a bottone al supermercato? È una domanda a cui questo studio non risponde. Capisco la voglia di trovare degli incontri.

Non dovresti, canzone che chiude con un'espressione "la prima volta era già amore", potrebbe sintetizzare perfettamente l'argomento con cui siamo partiti in questo giovedì mattina, questa voglia di incontri offline da parte dei giovanissimi. E tra le location indicate c'è stato, come detto, il supermercato. E io ho dissentito, nel senso, farei molta fatica ad approcciare qualcuno al supermercato, cioè non saprei proprio da dove partire. E la cosa bella comunque da sottolineare è che è tornata tra i giovani la voglia di conoscere persone offline, di cercare la verità nei rapporti. Però non sono d'accordo con chi dice che il cercare rapporti offline tolga l'ansia da prestazione tipica di contesti virtuali. Ora, è vero che le app di dating ormai sono a tutti gli effetti dei posti in cui si fanno colloqui di lavoro più che delle conoscenze reali, e questo penso di incontrare gran parte dei consensi. Però il supermercato è una di quelle location dove farei molta fatica. È vero che attraverso quello che uno ha nel carrello riesco a scoprire delle abitudini, riesco a farmi delle idee sulla persona in base a come tratta gli altri, riesco a farmi delle idee sul carattere. Però poi, cioè, una volta che ti sei fatto l'idea, cioè, cosa fai? Non ti chiedi un contatto, non lo so, cioè veramente sei fermo come uno stoccafisso e dici "ci vado a parlare, non ci vado a parlare", e nel 98,9% delle volte, numero che mi sono inventato chiaramente a caso, questa cosa non succede. Vorrei sapere se a qualcuno di voi è successo, se avete mai approcciato qualcuno al supermercato, comunque in dei luoghi offline, senza nemmeno conoscerlo o conoscerla. Cosa avete fatto? Se vi è andata bene, vorrei un po' di vostri racconti, che siano più o meno recenti, non importa. Mi voglio fare un po' gli affaracci vostri in questo 25 giugno, chiaramente, se vi va. Il numero di WhatsApp per interagire è sempre lo stesso, 335 787 1910.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Spot.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un treno partito da Macomer diretto a Cagliari si è fermato nel pomeriggio di ieri nei pressi di Paoli Latino a causa di un guasto, lasciando i passeggeri bloccati sotto la pioggia. Secondo la FIT CISL, i viaggiatori sarebbero stati fatti scendere, costretti ad attendere per circa un'ora sotto una pensilina in condizioni di maltempo fino all'arrivo di un bus sostitutivo. Il sindacato ha definito l'episodio inaccettabile, ha chiesto chiarimenti alla regione e a Trenitalia sulla gestione dell'emergenza. E un grave incidente frontale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla strada tra Cala Liberotto e Orosei, coinvolgendo un Iveco Daily e un Fiat Fiorino. L'impatto particolarmente violento ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Siniscola, del 118 e dell'Eli Soccorso. I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere e affidati alle cure dei sanitari. Su richiesta della procura di Tempio Pausania, il GIP ha disposto il sequestro di un depuratore e alcune opere ritenute abusive nell'area turistica di Costa Paradiso, nel comune di Trinità d'Agultu. Le indagini del Corpo Forestale hanno evidenziato la realizzazione di piste e interventi per l'installazione di condotte fognarie in una zona boscata sottoposta a vincoli paesaggistici e idrogeologici. Secondo gli accertamenti, il depuratore sarebbe stato gestito senza le necessarie autorizzazioni, con scarichi oltre i limiti di legge e smaltimento illecito di fanghi, con possibili rischi per suolo e acque. La Sardegna rischia nei prossimi anni una grave carenza di autisti nel settore dell'autotrasporto e della logistica. Secondo le stime mancano già tra i 700 e i 1000 conducenti, con un'età media elevata e una previsione che potrebbe portare entro il 2036 alla perdita di circa 2500 lavoratori, quasi la metà dell'attuale forza lavoro. Il problema è aggravato dall'invecchiamento della categoria e dal calo delle imprese, diminuite di quasi il 30% in 10 anni. A pesare sono anche i costi crescenti, dal carburante alle nuove tasse sulle emissioni, che incidono in modo particolare sul trasporto marittimo delle merci. Molte aziende stanno già cercando personale all'estero, mentre il settore si concentra sempre più nelle mani di operatori strutturati. Ed è tutto. Con questa notizia chiudiamo la pagina dedicata all'informazione regionale. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer.
7: Latte e miele.

In questo giovedì 25 giugno vi sto chiedendo di raccontarmi delle storie, dei vostri approcci offline con il vostro lui o con la vostra lei, visto che io sono pessimo da quel punto di vista. Nel frattempo mettiamo due bei dischi, uno di Adriano Celentano e uno di Gianni Morandi.

0: siamo tornati al 1983, quello che secondo Matilde Brizzi è l'anno d'oro per eccellenza della musica italiana. Ciao Mati, un abbraccio, tornerai qui sulla Temiele settimana prossima. Nel frattempo ci sono io che mi chiamo Edo, fino alle 12 a farvi compagnia. Siamo partiti con il racconto che riguarda i giovani che vorrebbero un approccio sempre più offline, sempre meno sulle app di dating. Si è parlato di conoscenza possibile, di approccio al supermercato. Io ho palesato il mio essere molto scarso in queste cose. Mi fa piacere che qualcuno abbia provato a darmi un consiglio.
1: Vado al supermercato,
0: sì.
1: Osservi quello che...
0: Sì, osservo.
1: Vuoi approcciare. Annoto,
0: sì.
1: Ha comprato.
0: E che fa?
1: Su,
0: sì, cosa ragioni?
1: Che sta,
0: sì,
1: comprando.
0: Ok, e poi? E poi pronto.
1: Fabrizio da Venezia.
0: Ciao Fabrizio, grazie. Sì, però una volta che ho visto quello che ha comprato, no, il mio problema non è vedere quello che ha comprato, cioè mappare la situazione ce la posso anche fare, ma una volta che la situazione è stata mappata, come ne esco? In che modo vado là, le parlo, che cosa faccio da quel momento in poi? Cioè, quella è l'argomento di cui non riesco a venire a capo. Però apprezzo tanto che tu ci abbia provato, non è per niente scontato. Continuate a darmi consigli, questo è il numero 335 787 1910. Il nostro viaggio nel tempo adesso fa tappa nel 94 con Liga.

0: che ora è la fine del mondo, Ligabue, dal 1994 su Radio Latte Miele. Adoro che questa cosa degli approcci al supermercato vi abbia preso, perché mi state mandando un sacco di audio con dei consigli al 335-787-1910. Tra poco parliamo anche di Bagnini, ma questo andava ascoltato per forza.
1: Buongiorno, buongiorno. Gianni da Milano.
0: Ciao Gianni.
1: Innanzitutto al supermercato si può chiedere: ma dove hai trovato questa cosa qua?
0: Ok.
1: Beh, e se vedi la compatibilità in base alla,
0: come mi risponde,
1: stessa cosa che metti nel carrello.
0: Ah,
1: e forse non sai,
0: sì,
1: che c'è anche una maniera per
0: oddio,
1: quando nel supermercato,
0: sì,
1: soprattutto a Milano, tu metti un ananas nel carrello,
0: okay,
1: significa che stai cercando qualcuno, che stai cercando,
0: no,
1: che
0: vabbè,
1: sei disponibile.
0: Ma
1: è una cosa risaputa questa cosa.
0: Ma come? Non la sapevo.
1: Un ananas nel carrello davanti, sì, significa sono disponibile a parlare, sono disponibile a cercare.
0: Okay.
1: Lo sapevi?
0: No, non lo sapevo, Gianni. Grazie, grazie mille. Quindi segnatevi anche voi questa cosa: ananas nel carrello davanti significa che siete disponibili, o se vedete un ananas nel carrello di una persona, significa che quella persona è disponibile. Davanti significa, immagino, sia messo in bella vista, cioè comunque uno deve palesare questo suo stato sentimentale. Grazie, non lo sapevo. D'ora in poi, immaginate, io oggi vado nel supermercato, cosa fai? No, niente, sto guardando se nel carrello hai un ananas. Però comunque può essere definito un motivo d'approccio.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
7: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
6: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
8: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
9: Latte e miele.

0: mandare tutto all'aria la voce di Marco Mengoni su Radio Latte Miele, e rischia di essere mandata all'aria anche la licenza, il brevetto dei bagnini di Santa Margherita Ligure. Vi porto lì perché a quanto pare sono stati segnalati un po' troppi bagnini distratti dagli smartphone con gli auricolari mentre sono in servizio, e quindi non riuscirebbero a sentire le grida d'aiuto di qualcuno. Effettivamente, tanto sbagliata non è come cosa. Quindi l'ufficio circondariale marittimo che cosa ha fatto? Ha emanato un'ordinanza balneare che punta all'eliminazione dello smartphone in servizio. Quindi vietato durante il turno di sorveglianza sul Trespolo, no? Chattare, scrollare i social, ascoltare musica, e gli smartphone si potranno usare solo per attivare le operazioni e la gestione delle emergenze di primo soccorso. È una norma anche abbastanza rigida, perché il controllo non sarà solo a cura della capitaneria di porto, ma ci sarà un responsabile diretto di vigilanza, quindi persone che gireranno tra i vari Trespoli e controlleranno l'operato dei bagnini. Quindi mi raccomando, fate occhio, e i bagnini tra l'altro dovranno essere sempre più attenti a loro, e non potranno più nemmeno essere addetti agli ombrelloni a sistemare i lentini, perché non possono distrarsi dal loro compito di salvamento. Quindi in realtà questa cosa è positiva, cioè non devo più fare il famoso facchinage di lettini e ombrelloni, ma posso rimanere vigile sui bagnanti, a patto che questa cosa succeda. Quindi mi raccomando, se avete la passione o il desiderio di diventare bagnini, o se state cercando lavoro come bagnini nell'estate 2026, perché so che ci sono ancora diversi lidi che non sono del tutto a posto nonostante sia il 25 di giugno, ma non è colpa di nessuno, ci mancherebbe, non di certo dei lidi che il lavoro lo offrono sempre comunque, per questo andrebbero applauditi, perché non è assolutamente scontato. Comunque, tornando a voi aspiranti bagnini, occhio al telefono, perché se vi beccano il brevetto rischia di essere stracciato.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti,
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: 11:05 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La voce di Saldavinci con Poesia comincia così la nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Sto con voi fino alle 12 su Radio Latte Miele, una seconda ora in cui parleremo di un po' di cose. Tra poco andremo a vedere quello che è successo nei mondiali di calcio, ci trasferiremo in Stati Uniti, Canada e Messico, non solo per i risultati sportivi ma per delle storie che arrivano da quella manifestazione. Prima però una notizia di sport che non riguarda il calcio ma la MotoGP, il motociclismo, perché l'Aprilia ha da poco ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team, quindi un italiano su una moto italiana, e è arrivata la conferma del contratto che sarà di 4 anni. Quindi per le stagioni 27, 28, 29 e 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, tra l'altro attuale leader del mondiale e grande amico di Olli, uno degli artisti di maggior successo per quanto riguarda la scena musicale italiana. Ha parlato anche l'amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, che ha detto: l'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio. Quindi un grande in bocca al lupo a Bagnaia per questa nuova avventura, Bagnaia che comunque chiuderà la stagione 2026 alla guida della Ducati.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme. Dove vai? Vado al Fast!
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Sorrisi. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: Latte e miele.

Superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Latte Miele. Sono delle superstar in qualche modo anche i calciatori che stanno ben figurando al mondiale di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Andiamo là, vi parlo di Scozia-Brasile, perché il Brasile ha vinto 3-0, doppietta di Vinicius e gol di Matheus Cunha. Tra l'altro Vinicius è arrivato al quarto gol in queste prime tre partite. È uno di cui non si parla spesso e volentieri tra le grandi star del mondiale, ma secondo me può starci dentro alla grande, visto che comunque con Ancelotti poco più di un anno fa aveva sfiorato il pallone d'oro. Quindi tanto scarso il ragazzo non è. Ma non parliamo delle storie sportive, di storie diciamo sensitive che arrivano dalla signora Anetrizia Gonçalves, che è appunto una sensitiva brasiliana. E secondo questa maga sarebbe dovuto accadere qualcosa di incredibile durante la partita contro la Scozia. Io sono rimasto sveglio fino alle 2 per vederla, ma in realtà non è successo niente. Lei aveva spiegato di aver avuto una visione. Praticamente 100 alieni dal cielo sarebbero dovuti scendere sull'Hard Rock Stadium di Miami durante la partita, rapendo 700 persone tra calciatori e spettatori. Cioè, tra l'altro anche nomi importanti come lo stesso Vinicius e Neymar. Io ho guardato fino alle 2 e non è successo assolutamente niente. Quindi le due buone notizie per la nottata del Brasile riguardano il fatto che ha vinto 3-0, che è arrivato primo nel girone, si è evitato una parte di tabellone dove probabilmente finirà anche la Francia, oltre alla Germania che è già certa di esserci, è comunque dalla parte dell'Argentina, cosa non scontata, ma soprattutto ha evitato un rapimento alieno, cosa che comunque ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche ai tifosi scozzesi e a quelli del Napoli, visto che nella Scozia c'è un certo Scott McTominay, che è uno dei giocatori di punta della squadra che sarà di Massimiliano Allegri. La seconda storia che vi voglio raccontare arriva da un'altra sudamericana, ovvero il Paraguay. Prima però sentiamo una bella canzone che è l'ultima di Madame, si intitola Mamma No.

Mamma non mamma, l'ultimo singolo di Madame su Radio Latte Miele. Tra l'altro grazie mille a Madame che ci ha fatto arrivare una bellissima rosa in redazione per l'uscita di questo brano, cosa tutt'altro che scontata. Francesca, mandiamo sempre un abbraccio gigante. Noi stavamo parlando di calcio perché ci sono delle storie che arrivano dai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Torniamo indietro di qualche giorno, al 20 di giugno, la notte tra il 19 e il 20 di giugno, perché si è giocata Turchia-Paraguay. Chiaramente credo che tanti non l'abbiano vista. Vi racconto cosa è successo. Perché c'è stato a un certo punto un po' di parapiglia, no, generale. E nessuno si è accorto che l'arbitro, durante questo parapiglia, ha perso l'orologio. L'arbitro si chiama Ivan Barton e gli è caduto. Cosa ha fatto allora un giocatore, Mattias Galarza del Paraguay? Ha preso l'orologio e se l'è messo. Cioè, quindi lui per qualche secondo ha indossato l'orologio dell'arbitro. A me ha avuto quasi una nonchalance, per dire, ma sai che io questo quasi quasi me lo porto a casa. Ovviamente confidiamo nella buona fede di Galarza, che ha restituito l'orologio all'arbitro. Tra l'altro poi ha anche segnato il gol vittoria.

0: Comunque una bella storia e mi raccomando però, caro Mattias Galarza, prossima volta all'orologio lascialo a terra che ancora ti eviti, diciamo, spiacevoli conseguenze.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
4: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
6: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi riguarnizioni. Vetreria Lo Friddo, applicatore partner Saint-Gobain.
10: Latte Miele.

Dopo aver fatto un viaggio oltreoceano, torniamo in Italia con la storia della nostra musica che vi propone Radio Latte Miele. Un viaggio nel tempo che riparte da Extraterrestre di Eugenio Finardi e poi passa da O Che Sarà, Fiorella Mannoia, Ivano Fossati.

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

che sarà Fiorella Mannoia, Ivano Fossati dal 1989 su Radio Latte Miele. Tra l'altro Fiorella Mannoia è pronta a partire da Genova con il suo nuovo tour. Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un viaggio tra i brani più amati di due dei più importanti cantautori come Fabrizio De André e proprio Ivano Fossati. Partenza del tour 27 giugno all'Arena del Mare al Porto Antico di Genova. Tra l'altro è uscita una bella intervista di Fiorella Mannoia al podcast Pasta dal Basement di Gianluca Gazzoli. Andatela a recuperare perché svela dei dettagli importanti anche sulla sua vita personale. Noi adesso facciamo tappa al 1995 con Raff, Dentro i tuoi occhi.

capolavoro del 1995. Voi state ascoltando Radio Latte Miele, noi stiamo insieme fino alle 12. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo. Radio Latte Miele, che sapete essere la casa della grande musica italiana. E a proposito di grande musica italiana,

0: tutto di quell'energia di quando la musica viene suonata davvero. Vi elenco al volo le prossime date: 14 luglio Arzachena, 18 luglio Manciano, 31 luglio Brucoli, 2 agosto Cortale, 4 agosto Gragnano Trebbienze, 22 agosto a Sulmona. Scrivono su Instagram: ci vediamo sotto palco. E secondo me vi conviene andare a vedere qualcuno di questi concerti, perché saranno quelli che riempiranno l'estate 2026 di un'anima totalmente funk.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
5: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
7: Latte miele.

0: su.
1: Bresci e pinguini tattici nucleari, questa si chiama Nightmares, l'avete appena ascoltata su Radio Latte Miele. Siamo quasi in chiusura delle nostre due ore di oggi, giovedì 25 giugno, e una cosa l'ho imparata. C'è questo stratagemma dell'ananas nel carrello, mi sono segnato tutti gli appunti e sono andato un po' a cercare sul web questa cosa ed effettivamente è vero. Cioè, se vi foste appena collegati, faccio un piccolo riassunto. Praticamente un ascoltatore mi ha detto del trucco del carrello. In sintesi, se l'ananas è in bella vista in un carrello della spesa, vuol dire che quella persona è singola e disponibile al colloquio e alla conoscenza. Perché siamo partiti dal come si approccia al supermercato, visto che i giovani cercano dei luoghi offline per conoscere persone. Uno di quelli che era uscito era il supermercato. E quindi c'è effettivamente questo linguaggio non verbale. Quindi occhio a dove mettete gli ananas nei carrelli se siete persone sposate, oppure metteteli in bella vista se invece siete persone singole, cercate una conoscenza, comunque cercate qualcuno che possa venirvi a parlare o comunque con cui parlare tra le corsie del supermercato. Vedete, noi di Latte Miele vi insegniamo anche qualcosa che magari già non conoscevate. Se invece già conoscevate questa cosa, buon per voi, io sono felice di uscire con un qualcosa di nuovo che ho imparato. Abbiamo parlato anche di calcio, di questo giocatore paraguayano che durante un parapiglia si è impossessato dell'orologio dell'arbitro. Il buon Francescone dice: sarà sicuramente un futuro acquisto della Juve, ha già patteggiato con l'arbitro per l'orologio. Ma questi cliché, Francescone! Mamma mia, comunque ti voglio bene, amico mio. Siamo quasi in chiusura, torniamo comunque domani. Buongiorno Enrico De Dola.
2: Buongiorno Edoardo De
1: tutto
2: Simone.
1: Tutto bene?
2: Tutto benissimo.
1: Tutto a posto. Oh, anche noi sopravvissuti al rapimento alieno. In Scozia, Brasile non è successo niente.
2: È vero. Sì, sì.
1: Tutto a posto. Io ho guardato la partita, pensa, fino alle 2, sperando che veramente arrivassero gli alieni e si portassero via Neymar.
2: E invece hanno portato via la partenza dal basso della Scozia.
1: Niente,
2: da quanto ho visto.
1: Mamma mia, che roba brutta.
2: Questa partenza dal basso, spiega
1: sì,
2: rapidamente cos'è.
1: È iniziare l'azione con dei passaggi ravvicinati tra portiere difensore, okay. Che se lo sai fare,
2: ecco, è quello il punto,
1: ti aiuta. La
2: bisogna,
1: Scozia ha fatto un po' di danni,
2: bisogna saperle fare le cose,
1: un po' di danni, e ha preso un gol così, aveva subito anche il 2-0 così, poi il VAR è intervenuto, però comunque è finita 0-3 la partita. Tu come stai? Tutto a posto?
2: Tutto benissimo. Oggi parlo dello spleen.
1: Sarebbe?
2: È una sorta di tristezza che descriveva Baudelaire, ma un po' più strutturata.
1: Ok, quindi
2: è una tristezza strana mista alla noia, no?
1: Sì, quindi è la tristezza derivata dalla noia.
2: Sì, vabbè, poi ne parliamo approfonditamente, perché escono oggi nella storia I fiori del male, no? Di Baudelaire, che tutti noi abbiamo letto, o quasi.
1: Sì, meno male che Baudelaire me lo ricorda.
2: Parlerò del momento più bello e più brutto della vostra giornata.
1: Ottimo.
2: Cioè, quale preferisci tu, per esempio? Io amo, per esempio, la mattina.
1: Per me la sera, perché mi faccio gli affari miei.
2: Vedi?
1: Senza dubbio.
2: Già siamo diversi.
1: Grazie Enrico.
2: A domani, andiamo in Brasile.

0: bel tuffetto in Sud America con Irama che canta a Cabana. Questa è Radio Latte Miele, iniziamo le nostre tre ore che ci accompagnano dalla tarda mattinata al primo pomeriggio. Iniziamo con la nostra informazione, poi argomento di oggi dell'indiano.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quanto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakhei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot.
2: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
3: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
6: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
7: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
9: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Ogni ragazza sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: I The Colors, Merken Cremont e Serena Brancale con Partenope, sigla!
1: Su Radio Latte Nuovo, l'indiano.
0: È l'indiano, penultimo appuntamento della stagione. Buon pranzo a tutti voi, buon appetito. Come state? Io spero molto bene, questa morsa del caldo che non dà tregua, ma lo diciamo sempre. Ragazzi, è estate e bisogna soffrire il caldo. Durante questo inverno ho perso diversi chili e mi dicevano: ma vedrai che suderai di meno. Ecco, eccoci qua. Bene, a cambiarsi 4 maglie al giorno. Allora, l'indiano oggi parla dello spleen, perché nella storia escono i fiori del male di Baudelaire, 1857. Parliamo dei momenti della giornata che apprezzate di più e quelli che proprio non sopportate. Io per esempio adoro la mattina, Edoardo appena passato da queste parti adora il pomeriggio, dite la vostra. 335 787 1910.
2: Cosa c'è

0: Hanno ragione Clara e San Giovanni, che belle le ragazze. Giovedì 25 giugno, buona estate a tutti voi da Radio Latte e Miele, il vostro tappetino musicale, ma non solo, preferito delle vostre vite. Allora, l'argomento di oggi è molto bello, dai, dobbiamo innanzitutto spiegare cos'è lo spleen, perché ve l'ho buttata lì, ma c'è qualcuno che magari i fiori del male non l'ha letto e dice: ma questo di cosa sta parlando? È una struttura della noia un po' più profonda. I fiori del male sono un capolavoro che rivoluziona la poesia moderna, sono usciti grazie a Baudelaire il 25 giugno 1857 e attraverso queste opere fonda il simbolismo, un'opera che esplora il conflitto lacerante appunto tra questa angoscia esistenziale chiamata spleen, venata di noia e disperazione, e l'ideale, cioè l'aspirazione alla purezza e alla bellezza assoluta. Baudelaire estrae la bellezza dal male, dal peccato e dalla decadenza urbana di una Parigi che in quell'epoca si stava completamente trasformando, un pochino come oggi nel 2026, la Parigi che ricordiamo noi anche banalmente degli anni 80 non esiste più. La sua poesia unisce musicalità suggestiva e un uso molto audace della sinestesia, ricordate le figure retoriche, no? Una struttura metrica impeccabile, chi legge Baudelaire capisce, è veramente un poeta sublime. L'opera successivamente negli anni ha subito un processo per oltraggio alla morale pubblica che addirittura ha censurato 6 poesie. Nonostante questo scandalo, il testo ridefinisce assolutamente il ruolo del poeta, non più come guida morale ma veggente, addirittura intrappolato nella modernità. È stato un po' un trampolino, no? Nel cambiamento anche nella scrittura delle poesie Baudelaire. Parliamo della noia, anche se è molto banale ridurre tutta la noia. Qual è il momento della giornata che vi annoia di più? E magari qual è quel momento che vi godete veramente le ore della vostra quotidianità? 335-787-1910.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: una stella a di.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna, la protezione civile.

0: Stop definitivo ai medici a gettone negli ospedali sardi dal 30 giugno. La regione ha chiarito che non sarà possibile alcuna proroga del servizio in applicazione della normativa nazionale, nonostante nei giorni scorsi fosse stata ipotizzata un'estensione temporanea per garantire l'attività dei pronto soccorso più in difficoltà. Le ASL stanno cercando soluzioni alternative per evitare la chiusura di reparti e servizi d'emergenza, particolarmente nelle strutture fuori dai grandi centri. In Gallura, ad esempio, sono stati reclutati con urgenza due medici da un elenco straordinario di professionisti disponibili a lavorare nell'isola. Resta però alta la preoccupazione per il futuro dei pronto soccorso sardi, che negli ultimi anni hanno fatto ampio affidamento sui gettonisti per coprire le carenze di personale. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, è stata venduta dopo oltre 2 anni di trattative seguite alla morte dell'ex premier. La società Fininvest ha confermato di aver accettato una proposta vincolante da parte di investitori stranieri, indicati da diverse indiscrezioni come riconducibili alla famiglia reale del Qatar, Al Thani. Considerata una delle residenze private più esclusive al mondo, Villa Certosa è stata per anni luogo di incontri tra leader internazionali come George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin. Durante i governi Berlusconi era stata persino classificata come sede alternativa di massima sicurezza per il Presidente del Consiglio. Secondo le indiscrezioni, l'operazione avrebbe un valore di circa 350 milioni di euro. La proprietà acquistata da Berlusconi negli anni 80 comprende un vasto parco, 7 piscine, ville per gli ospiti, spa, campi sportivi, eliporto, bunker e numerose altre strutture. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
5: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
7: E dove?
8: All'Emporio Turritano.
9: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
10: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
11: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
12: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
9: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
13: Latte e miele.

metà di ogni ora noi di Radio Latte Miele ci intrufoliamo nella storia della nostra amata musica italiana. Lo facciamo attraverso i decenni. In questo caso gli anni 70 suonano con Edoardo Bennato e la sua Non farti cadere le braccia.

rivederci a questa sera. No, non cambiate canale, no, non spegnete, ci siamo fino alle 3, solo il titolo di Battisti, 1980, viaggio nel tempo che tocca quel decennio straordinario. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buon caldo, buona estate a tutti voi, ci pensiamo noi a rinfrescarvi. Nel mio caso oggi parliamo dei momenti della giornata che più amate e quelli che meno amate. Per esempio Marco, che è di Milano, lo spleen, come in Baudelaire, per lui scatta alle 7:30 del mattino, quando prende la 92, che è un autobus di Milano, no? Fa la circonvallazione. Quella calca silenziosa e assonnata mi distrugge l'anima. Altro che noia strutturata, Marco, molto di più. Elena da Torino, odo visceralmente svuotare la lavastoviglie. Ehi Elena, che cosa sei? Una poetessa anche tu. Quel rumore di piatti mi fa sentire tutto il peso della routine domestica. Ci verrebbe un bel bagno al mare, magari, non so, al sud Italia. Scegli tu la regione. Francesco da Bologna, il mio momento no è sicuramente la domenica sera. Dalle 19 in poi sale quell'ansia del rientro al lavoro che sembra uscita dritta proprio dai fiori del male, che è l'argomento base di oggi, ma parleremo di tante cose, caro Francesco. Tra l'altro nella canzone Weekend degli 883 si parla proprio di questo, un po' leopardiana come visione. Continuiamo il viaggio nel tempo, questa è una vera perla della musica italiana, la conosciamo tutti e la cantiamo tutti. Ci sono i Pooh.

0: questo primo viaggio nel tempo abbiamo deciso di affidare gli anni 90 ai Pooh, un gruppo incredibile, tra i più longevi al mondo, non solo in Italia. La donna del mio amico è una di quelle canzoni che non ti scorderai mai, quei classici brani scritti per restare per sempre nel tempo. Vi parlo di un evento molto importante, una rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, si chiama La Milanesiana. Il nome dell'evento è La Forma dei Desideri. Sarà una serata che celebra il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente, e Art Spiegelman e François Mouly saranno insigniti del premio Rosa d'Oro della Milanesiana, due figure che hanno rivoluzionato il panorama internazionale del fumetto, ma anche dell'illustrazione contemporanea. Si svolge al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano lunedì 29 giugno, ore 21. Quindi vi ricordo La Milanesiana, una rassegna culturale bellissima, diretta e ideata da Elisabetta Sgarbi, al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano lunedì 29 giugno alle 21.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2.
3: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
5: Dove vai?
4: Vado al Fast!
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Latte e miele.
9: Sapessi.

0: Dal 2013 l'immenso Max Pezzali, l'universo tranne noi. Questa è Radio Latte Miele, stiamo finendo la prima ora insieme dell'Indiano di oggi. Buon giovedì 25 giugno a tutti, un Max Pezzali tra l'altro protagonista a Roma in questi giorni. Chiaramente sold out, chiaramente un karaoke sotto le stelle per eccellenza. Secondo me è il concerto più divertente a cui puoi assistere. C'è da dare un aggiornamento purtroppo spiacevole, come sapete questa notte c'è stata una violentissima scossa di terremoto che ha colpito il Venezuela. Nelle ultime ore ci sono stati degli aggiornamenti, allora più di 32 morti sicuramente, anche se questo è un bilancio molto parziale, purtroppo 700 feriti, secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che precisa che lo stato più colpito è quello di La Guaira a nord di Caracas. Due scosse, una di 7,2 e una di 7,5 addirittura, sono appunto state localizzate una ventina di chilometri più a nord della città costiera di Yumaré. Ha colpito chiaramente tantissime case e i testimoni hanno detto è stata veramente un disastro, è stata una scena da film horror. Ci sono dei video, tutte le testate ne stanno parlando. Chiaramente dovessero arrivare altri aggiornamenti, noi saremo qui a mettervi ovviamente al corrente. Nel frattempo, per quello che serve, mandiamo un abbraccio a tutta la popolazione colpita.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.
2: 12:59.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

Ormai è protagonista della scena italiana da un po' di anni. Achille Lauro non ha deluso neanche con questa Comuni Immortali, primo brano della nostra seconda ora insieme di oggi, giovedì 25 giugno dell'Indiano. Iniziamo il secondo tempo con Ok Salute e Benessere.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, fegato, quattro segni sulla pelle che ti dicono se hai problemi. Cerchiamo di capire quali siano allora questi quattro segnali. Allora, partiamo. Nella maggior parte dei casi i problemi al fegato sono senza sintomi ed è uno dei problemi, specie all'inizio, ecco che potremo scoprire di avere disturbi alla ghiandola più grande del nostro corpo solo dagli esami del sangue o da una ecografia addominale spesso fatta per indagare altre malattie. Oggi la prevenzione si avvale sempre più anche di biomarcatori avanzati nel sangue, di tecniche non invasive come l'elastografia epatica, si chiama fibroscan, per intercettare i danni iniziali prima che compaiano i sintomi. Ci sono però alcuni segnali che arrivano direttamente dalla nostra pelle che ci indicano che potremmo avere problemi di fegato. Littero, la colorazione gialla, questa è la più famosa, è quella che conosciamo tutti. In presenza di difficoltà la nostra pelle assume una colorazione gialla, occhi compresi, dovuta a una presenza elevata di bilirubina legata a una patologia del fegato o della rete delle vie biliari localizzata all'interno del fegato. L'angioma a ragno, il secondo segno sulla pelle è l'angioma a ragno. Si tratta di piccoli vasi sanguigni dilatati che somigliano a ragnatele, tipicamente localizzati sul viso, collo o torace. Sono causati da un aumento dei livelli di estrogeni che può verificarsi in caso di malattie epatiche. L'eritema palmare. C'è poi l'eritema ai palmi delle mani o eritema palmare, appunto. Si tratta in questo caso di un arrossamento e un'infiammazione dei palmi delle mani, spesso accompagnati da gonfiore. Questo è dovuto a un aumento del flusso sanguigno e dei livelli di estrogeni e può essere un segno di disfunzione del fegato. Il quarto segnale rappresentato dal prurito senza una causa apparente, spesso più intenso durante la notte. Questo può essere dovuto all'accumulo di sali biliari nella pelle che può verificarsi in casi di problemi al fegato. Quali sono le principali malattie che colpiscono il fegato? Sapete che è un organo fondamentale per il metabolismo e la disintossicazione, ma può essere colpito da diverse patologie. I principali problemi: la steatosi epatica, chiamata anche fegato grasso, accumulo eccessivo di grassi nel fegato legato a obesità, diabete e abuso di alcol. La comunità scientifica internazionale ha rinominato questa condizione in malattia epatica steatotica associata a disfunzione metabolica o MASDL, per riflettere meglio le sue cause sistemiche. E poi c'è MASH, malattia stato epatica associata a disfunzione metabolica, precedentemente nota come steatosi epatica non alcolica o NASH, forma più grave della steatosi con infiammazione e danno cellulare che può evolvere in fibrosi. Il 2026 segna una svolta storica, sono finalmente disponibili e impiegati nella pratica clinica i primi farmaci mirati come gli agonisti recettoriali del THR beta e i nuovi analoghi del GLP-1 approvati specificamente per trattare la MASH e invertire la fibrosi epatica e poi la cirrosi epatica, degenerazione del tessuto epatico in tessuto cicatriziale causata da epatiti, abuso di alcol e MASH. Ci sono poi le epatiti A, B, C, D, E e poi c'è la tossicità epatica e naturalmente i tumori. Grazie per essere stati con noi.
4: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Un sorriso sicuro cambia tutto.
9: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
10: Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
11: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
10: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
12: Latte e miele.

0: Latte e miele. Latte e miele. Come una fotografia.
1: Come una fotografia. Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

Abbiamo superato l'una con il suo ritmo. Buona domenica, lui è Safe. E bentornati su Radio Latte e Miele. Buon pranzo, chi sta mangiando, buon appetito a chi lo farà e buon caffè a chi ha finito ormai. E è tornato al lavoro. Giusy mi dice che in estate, in vacanza al mare, adora la mattina presto. Fare il bagno da sola alle 7:30 del mattino. In inverno invece adora stare sul divano la sera con un bel tè caldo tra le mani. Adesso parlare di tè caldo, Giusy, già stiamo sudando anche sudore che non abbiamo in corpo. Pensare a un tè caldo, insomma. Oggi però parliamo di questo argomento perché esce nella storia un libro incredibile, cioè I fiori del male di Baudelaire, in cui si parla di spleen, che è un po' ignorantemente ricondotto al concetto di noia, ma in realtà non è così, è un'angoscia un po' più strutturata. Bisogna sapere che questo libro però fa parte anche della cronaca giudiziaria del Tribunale di Parigi. 20 agosto, sempre di quell'anno lì, 1857, Baudelaire è stato ufficialmente condannato per offesa alla morale pubblica e a buoni costumi, subito dopo appunto l'uscita di questo libro. Il verdetto è severissimo e ci fa capire di quanto siano cambiati i tempi, perché il poeta ha subito una pesantissima multa e il tribunale ha imposto il sequestro immediato del testo per censurare 6 poesie giudicate troppo morbose e oscene. Addirittura era un bando rigidissimo revocato soltanto nel 1949, cioè quasi un secolo dopo. Vedere questi parrucconi dell'Ottocento scandalizzarsi per questi versi fa quasi sorridere, cioè oggi fa lo stesso effetto di chi vorrebbe mettere i bip, no, sui testi magari della musica trap attuale. Però per Baudelaire non fu un gioco, ma un'umiliazione assoluta che lo ha segnato per sempre. Come a dire, caspita, io voglio fare questo lavoro e non ho la libertà di farlo. È iniziato un po' a essere così, un maledetto. Ci sono Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile.

0: irrecuperabile Ermal Meta in buona compagnia, perché c'è un ottimo trigno. Benvenuti su Radio Latte Miele, seconda ora dell'Indiano. Giochiamo.
1: Ci nascondiamo.
0: Sì. Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Ci nascondiamo dove? In un oggetto che tutti noi, che siamo stati giovani e abbiamo fatto le scuole, abbiamo usato almeno mezza volta nella nostra vita. Se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, la sua trama non ha alcun senso, eppure contiene tutte le storie del mondo. Possiede una fitta rete di definizioni, ma non ha nulla a che fare con la legge. I grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano e i traduttori lo tengono spesso sul comodino. Una volta era un mattone pesantissimo di carta stampata, mentre oggi si trova gratis in un click sullo smartphone. Arriva l'indizio nuovo, nonché ultimo della settimana, perché poi domani c'è l'estrazione. Se si cercano i sinonimi, i contrari o l'etimologia di un termine, bisogna per forza aprire lui. Dove mi sono nascosta è semplicissimo, partecipate tutti. 335-787-1910.
2: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporale.

0: chiarito che non sarà possibile alcuna proroga del servizio in applicazione della normativa nazionale, nonostante nei giorni scorsi fosse stata ipotizzata un'estensione temporanea per garantire l'attività dei pronto soccorso più in difficoltà. Le ASL stanno cercando soluzioni alternative per evitare la chiusura di reparti e servizi d'emergenza, particolarmente nelle strutture fuori dai grandi centri. In Gallura, ad esempio, sono stati reclutati con urgenza 2 medici da un elenco straordinario di professionisti disponibili a lavorare nell'isola. Resta però alta la preoccupazione per il futuro dei pronto soccorso sardi, che negli ultimi anni hanno fatto ampio affidamento sui gettonisti per coprire le carenze di personale. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, è stata venduta dopo oltre 2 anni di trattative seguite alla morte dell'ex premier. La società Fininvest ha confermato di aver accettato una proposta vincolante da parte di investitori stranieri, indicati da diverse indiscrezioni come riconducibili alla famiglia reale del Qatar, Al Thani. Considerata una delle residenze private più esclusive al mondo, Villa Certosa è stata per anni luogo di incontri tra leader internazionali come George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin. Durante i governi Berlusconi era stata persino classificata come sede alternativa di massima sicurezza per il Presidente del Consiglio. Secondo le indiscrezioni, l'operazione avrebbe un valore di circa 350 milioni di euro. La proprietà acquistata da Berlusconi negli anni 80 comprende un vasto parco, 7 piscine, ville per gli ospiti, spa, campi sportivi, eliporto, bunker e numerose altre strutture. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 146 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Latte e miele.

prossime due sono belle belle, eh? Inizia il secondo viaggio nel tempo. Gli anni 70 suonano grazie ad Alan Sorrenti, protagonista di quel decennio Figli delle Stelle. Gli anni 80 invece con Eros, la sua terra promessa.

Io ascolto questo capolavoro di Ramazzotti, Terra Promessa, e come faccio a non pensare proprio al film dell'84, Vacanze in America, una delle commedie più belle sicuramente mai realizzate, diretta da Carlo Vanzina. Benvenuti su Radio Latte e Miele, l'orario del pranzo in cui vi accompagna l'indiano, ancora per oggi e per domani, poi ci scambieremo un po' gli orari durante l'estate. Mi troverete da lunedì alle 7 del mattino. Stiamo parlando oggi appunto di momenti della giornata, quali sono quelli che preferite, quelli meno. Gli studi scientifici hanno una risposta, come ci è capitato di capire, no? In questi mesi insieme, e confermano questi studi che il nostro umore segue dei ritmi biologici. Il momento in cui stiamo peggio è la notte fonda, tra mezzanotte e le 4 del mattino, oppure la primissima mattina. Il picco del benessere invece arriva nella tarda mattinata, tra le 10 e le 12, quindi vi prendo a mezzogiorno, proprio nel picco della vostra del vostro stare bene. Perché soffriamo di notte all'alba? Perché nelle ore buie la serotonina, cioè l'ormone della felicità, crolla. Al risveglio poi il corpo più o meno subisce un picco di cortisolo. Questa scarica serve a svegliarci. Riusciamo a rinascere un po' a metà mattina verso le 10 perché si stabilizza proprio questo famosissimo ormone dello stress. 1999, viaggio nel tempo per Jovanotti, la bellissima per te.

0: Per te Jovanotti 1999, una delle dediche in musica più belle proprio del palcoscenico nostro musicale italiano, il grande Giova, che domani uscirà con una bella novità, non si ferma mai. Tra l'altro, se cercate un po' di buon umore basta andare sui profili social proprio di Lorenzo Jovanotti e cercare di farci qualche risata, ma magari mentre mangia una bella fragola, e lui proprio ci ha abituati, no, a questa alimentazione particolare che ha. Si stanno svolgendo i mondiali di calcio in USA, Canada e Messico ieri. I primi verdetti, perché stanno concludendosi, no, i gironi, e noi con l'assenza dell'Italia ci siamo un po' affezionati ai nostri italiani, alcuni italiani veramente come Montella, che purtroppo è uscito con la sua Turchia, e Ancelotti, che prosegue il suo percorso, e altri calciatori che non sono italiani, che però magari giocano nelle nostre squadre di calcio. Il Marocco ieri ha battuto Haiti 4-2, è arrivata seconda. Il Brasile invece ha battuto 3-0 la Scozia. Il Sudafrica ha superato la Corea 1-0 e il Messico, padrone di casa di uno dei tre territori, no, che ospitano la World Cup, ha battuto la Repubblica Ceca. C'è Curaçao contro Costa d'Avorio oggi e l'Ecuador contro la Germania, Tunisia Olanda questa notte, Giappone Svezia, Turchia appunto già eliminata contro gli altri padroni di casa, gli Stati Uniti. C'è un grandissimo entusiasmo, tra l'altro, per loro. Noi lo chiamiamo football e loro lo chiamano soccer, perché da loro il football è un altro sport. Chiuderà alle 4 del mattino, dubito che qualcuno di voi si sveglierà per guardarla, Paraguay Australia, insomma ci sono spettacoli migliori. Il mondiale va avanti, purtroppo la nostra nazionale non c'è, lo sappiamo, tante le polemiche in questi mesi, e chissà se qualcuno da Malagò in poi, no, un paio di giorni fa, il 22 giugno è stato eletto presidente della nostra federazione, ecco, magari qualche cambiamento che verrà apportato per cercare di essere, almeno questa è la speranza, nel mondiale del 2030.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
3: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte e miele.

0: Il successo di Gali passato e ripassato in radio nel 2020 si chiama Good Times. Ti prego non uccidermi il mood, dice lui, e dipende dalle fasi della giornata. Stiamo parlando con voi appunto di quei momenti della giornata che preferite e quelli che invece amate meno. La scienza ha la sua risposta, siamo più felici tra le 10 e le 12 del mattino, non certo la notte. Tutto questo perché siamo partiti dall'evento storico. Esce I fiori del male, un libro di poesie di Baudelaire in cui il protagonista è lo spleen, che è molto di più di semplice noia o tristezza, è proprio un'angoscia paralizzante, un vuoto emotivo che schiaccia l'anima. Il termine deriva dall'inglese milza, legandosi proprio all'antica teoria medica dei liquidi corporei, dove la bile nera causava proprio la malinconia. Per il poeta lo spleen diventa una prigione mentale e addirittura esistenziale, simboleggiata da cieli bassi come coperchi e piogge simili a sbarre. È il peso della monotonia e del tempo che scorre, per questo ho deciso di parlare di routine, no? Noi abbiamo la nostra giornata, quantomeno in settimana, che è più o meno sempre uguale, e ci dobbiamo adattare alla frenetica modernità urbana. Questa sofferenza genera però una reazione, cioè una disperata ricerca di fuga verso il nostro ideale, l'infinito, e anche magari verso la bellezza raggiungibile solo attraverso il viaggio, l'immaginazione o, perché no, proprio la poesia pura.
1: Su Radio Materiale, l'indiano.
2: 13 e 50.

0: Molto presente il Brasile nelle compilation di quest'estate 2026, anche con Gaia, Bossa Nostra. Abbiamo superato le due e inizia l'ultima ora di oggi dell'Indiano.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Latte e miele.

Viva la Vasca, Alex Britti con Benji e Fede in un grandissimo successo di fine anni 90 proprio del cantautore romano. E la musica bella non muore mai ed è giusto riprenderla ogni tanto, l'hanno fatto loro in questa estate e fa caldo, quindi che darei per una bella vasca in cui girarsi e rigirarsi. Oggi è il 25 giugno e nella storia scompare uno dei più grandi, se non il più grande, Michael Jackson, che era nato il 29 agosto del 58, morto poi a Los Angeles in questa data. Inizia da bambino nei Jackson 5, ma è da solista che poi diventa il re del pop, trasformando la musica globale con album leggendari come Thriller. 1982, il più venduto della storia. È stato un innovatore incredibile, ha unito il pop, il rock, l'R&B, definendo l'era dei videoclip musicali e inventando passi iconici come il moonwalk. Dopo il film poi tutti lo vedi in giro per strada, tutti con che fanno il moonwalk. Ha vissuto nel fiabesco ranch di Neverland e detiene il record di celebrità più generosa per le sue immense donazioni benefiche. Una novità, quella di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: L'ultima di Tommaso Paradiso si chiama così, Agitare Coca-Cola. Tra l'altro oggi fa il compleanno, quindi auguri caro Tommy Paradise da tutti noi di Radio Latte e Miele. C'è anche un bel post proprio dedicato a te. Giochiamo? Sì, vai.
1: Ci nascondiamo.
0: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Mi sono dato la risposta da solo. Bisogna giocare, bisogna dire il quarto indizio della settimana. Siete molto carichi, ho ricevuto nella prima ora tantissimi messaggini. Mi sono nascosto dentro un oggetto che tutti noi abbiamo usato a scuola, almeno una volta, se non mezza, due, dai, io per quello di latino forse mezza. Scricchiolava ancora quando l'aprivo. Se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, la sua trama non ha senso, eppure contiene tutte le storie del mondo. Possiede una fitta rete di definizioni, ma non ha nulla a che fare con la legge. I grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano e i traduttori lo tengono spesso sul comodino. Una volta era un mattone pesantissimo, oggi si trova gratis con un click sul vostro smartphone. Se si cercano i sinonimi, i contrari o l'etimologia di un termine, bisogna per forza usarlo. 335 787 1910, ribaditelo, perché domani ci sarà l'estrazione dell'omaggiato, l'ultimo della stagione, che si porta a casa i nostri bellissimi e giallissimi gadget.
2: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Il Fassa Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme. Dove vai? Vado al Fass!
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Latte e miele.

maestro Paolo Conte con la splendida Via con me. Siamo immersi, stiamo nuotando nel nostro viaggio nel tempo, fra pochissimo gli anni 90, ma nella prima ora vi ho dato conto del dramma di questa notte del Venezuela, che è stato colpito da due scosse di terremoto, la prima di 7,2, la seconda di 7,5. Eravamo rimasti a un dato purtroppo molto parziale di 32 morti e 300 feriti. I feriti sono quasi 1000, i morti sono oltre 160. Ovviamente rimane purtroppo parziale anche questo dato qui. Ha parlato il ministro Tajani dicendo che non ci sono vittime per adesso tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Queste due scosse, insomma, sono state veramente drammatiche, sono le scosse più forti da 126 anni a questa parte. Vedendo i video vengono veramente i brividi. Ovviamente Radio Latte e Miele vi aggiornerà su questa situazione durante la giornata. Laura Pausini adesso, Gente.

0: affidati a Laura Pausini, gli anni 90 del Viaggio nel Tempo. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buon pomeriggio a tutti voi, siamo e siete all'ennesimo caffè. E noi che cosa possiamo fare se non accompagnarvi? Siamo partiti a mezzogiorno dall'argomento di oggi, basato sui fiori del male di Baudelaire, che escono proprio in questa data, però tanti anni fa. Era il 1857 e Baudelaire è stato un rivoluzionario assoluto, il creatore del dandismo. Il dandy è tornato di moda con il Romanzo criminale qualche anno fa, ma che cos'è questo dandy? Se voi pensate che gli influencer di oggi siano esagerati, non avete mai conosciuto Baudelaire. È appunto il papà del dandismo, che non si limitava a scrivere, anzi faceva della sua stessa vita un'opera d'arte. Girava per Parigi sfoggiando degli impeccabili cappotti neri tagliati tutti su misura, guanti rosa confetto, e in un momento di pura provocazione estetica si tinse persino i capelli di verde. Tra un bicchiere di assenzio e fumerie doppio pretendeva di vivere proprio come un nobile dandy, pur essendo perennemente al verde. Non aveva soldi, era poverissimo, povero in canna, però lui aveva questo stile ineguagliabile. Per questi poeti maledetti lo stile non era un passatempo, ma una ribellione sociale assolutamente radicale. Infatti l'estetica estrema era l'unico scudo possibile contro la noia della borghesia.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
4: Latte e miele.

Sotto casa uno splendore, creato da Max Gazzè, era il 2013. Volate, devo dire che sono volate veramente queste ore. Oggi vi ho chiesto quali sono le parti della giornata che preferite. Posso dire, io amo il mattino, ma l'orario del pranzo con voi è veramente ineguagliabile. Continua il palinsesto di Radio Latte e Miele, sta per entrare in studio Vaschi, che dirà le sue cosine, vi accompagnerà fino alle 5, quindi passate dal caffè fino al tè, anche se il tè caldo, ragazzi, con temperature percepite che si aggirano intorno alle 77,8 gradi, e non ve lo auguro. Cioè, va bene il tè, però magari freddo. L'Indiano torna domani per l'ultima puntata della stagione, poi mi ritroverete al mattino nel mese di luglio. Ebbene, sempre a mezzogiorno fino a quest'ora in cui ci lasciamo sempre in buone mani con il timone sempre dritto di Radio Latte e Miele. La musica italiana è la nostra protagonista, ma anche voi non siete da meno. Ciao, a domani.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
2: Radio Latte Miele è sempre con voi, scaricate la nostra applicazione gialla e gratuita e seguiteci su tutti i social. Siamo su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Un ottimo giovedì pomeriggio in compagnia di Vaschi.
2: Ciao.
0: Io ti ho annunciato prima, portavi il tè caldo.
2: Il tè caldo? No, guarda che
0: contento.
2: In realtà il tè caldo in realtà aiuta, perché tu bevendo il tè, soprattutto in un clima un po' secco, fai sudare il corpo, e sudore vuol dire anche raffreddamento del tuo epitelio.
0: Queste sono quelle cose che ti raccontano, ma in realtà non sono vere mai.
2: Sì, infatti.
0: Perché già stai sudando, sei arrivato che eri una maschera proprio di sudore.
2: Ma
0: perché
2: tu lascia sta.
0: Vieni col velocipede.
2: Sì,
0: tu,
2: col
0: no?
2: velocipede. Con
0: il casco,
2: il due ruote si chiama.
0: Con il due ruote, un po' vecchiotto, dovresti cambiarlo.
2: No, no, mi dai tu i soldi?
0: Finché va,
2: lascia andare. Come
0: e
2: dice.
0: Avevi il casco, evidentemente eri veramente un museo delle cere.
2: A un certo punto me lo sono levato perché avevo un po' caldo. Quindi
0: fatto
2: ho
0: bene.
2: Ma tu pensa che fa talmente caldo che mi sono mangiato un piatto di pasta fuori e l'ho fatto un po' al dente perché mi piace così. E a metà della mangiata era scotto, cioè
0: pensa
2: era diventato
0: e
2: un
0: l'hai
2: bambino.
0: Lasciata?
2: No, no, no, non mangiata comunque perché non si butta via nulla.
0: Va bene, Vaschi, senti. Buon pomeriggio.
2: Grazie.
0: Fino alle 5 in tua compagnia, timone dritto.
2: Sì. Devi virare. Cioè,
0: finito, dai, vai.
2: Parleremo anche di motori, di Formula 1 che ti piace tantissimo.
0: Tantissimo, è la cosa meno divertente del mondo.
2: Ma come ti permetti? Ciao, Harry.
3: Ciao.

0: Tucca Macarena, Baby K su Radio Latte Miele, con la giovane ragazza che ha fatto una bella challenge, ha creato una challenge su TikTok, visto che Tucca Macarena sta andando benissimo sul social cinese, e ha detto: usate il mio suono, è il video più bello, l'utente che farà il video più bello avrà una bella sorpresa da me. Nel frattempo ha fatto una bella sorpresa al team Summer Hits, si è esibita anche cantando il suo ultimo pezzo, Tucca Macarena, che abbiamo riascoltato e che continueremo ad ascoltare qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 15 alle 17 per gli ultimi due giorni. Oggi è giovedì 25 giugno, poi domani sarà l'ultimo giorno con questo palinsesto, e poi Doug tornerà settimana prossima dalle 15 alle 17. Io invece poi continuerò a fare compagnia a tutti voi con Simone Rossi dalle 17 alle 20, ma da lunedì prossimo estate, c'è caldo, l'afa, è un po' quelli sono i nomi, anzi le parole che sono state più nominate in questi ultimi giorni, e noi parleremo sì di quello, parleremo anche un po' di scuola, però anche di motori, perché ci sono un paio di novità sia per quanto riguarda la MotoGP sia per quanto riguarda la Formula 1. Vi ricordo il numero di Radio Latte Miele, che è sempre lo stesso, il 335 787 1910.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte e miele.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Latte e miele,
0: la tua musica italiana.
2: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

Mentale su Radio Latte e Miele, canzone che è stata anche ascoltata e suonata durante il Gran Premio di MotoGP al Mugello. Ed è proprio di MotoGP che parliamo, perché c'è una nuova news. Noi parliamo spesso e volentieri di calciomercato, anzi lo sentiamo spesso nominare, ma esiste anche il mercato dei piloti che cambiano magari casacca di anno in anno. Ecco, il 29enne, tre volte campione del mondo, stiamo parlando di Pecco Bagnaia, ha deciso di lasciare la Ducati per approdare in una casa sempre italiana, l'Aprilia, e farà coppia con Marco Bezzecchi. È stato anche molto bello l'annuncio dell'Aprilia sui social, che ha risuonato l'inno di Mameli con la scritta Aprilia tutta in tricolore e la didascalia The Sky is Azzurro Over Noale. La Ducati comunque è subito scappata ai ripari e visto che è orfana di Pecco Bagnaia, ha accolto Pedro Acosta per il prossimo anno, che farà una coppiata tutta spagnola alla Ducati con Marc Márquez. E io sono molto contento, perché comunque è sempre bello vedere che gli italiani nei motori, nelle moto e anche nelle macchine, come per esempio in Formula 1 e nella WEC, stiano facendo sempre bene, perché ora Bezzecchi è primo nel mondiale piloti, e quindi può essere che il prossimo anno, se dovesse andare tutto secondo i piani e Bezzecchi dovesse essere sempre lì primo nella classifica piloti, magari in aprile ci saranno due campioni del mondo. Bezzecchi, tocca ferro, va, che conviene.

0: parlato di MotoGP su Radio Latte Miele, parliamo anche di Formula 1 subito dopo le ragazze di Clare San Giovanni, che è anche disco Latte Miele di questa settimana. Ecco, questa domenica alle 15 parte il Gran Premio d'Austria e stiamo vivendo un mondiale di Formula 1 molto particolare. Si partirà alle 15 e io personalmente sarò davanti allo schermo a vedere la gara, anche perché negli ultimi anni sono diventato un grande appassionato di questo sport molto impegnativo e soprattutto molto tecnico, perché le auto rispetto all'anno scorso, quelle di Formula 1, sono cambiate radicalmente e ci sono dei nuovi regolamenti e soprattutto delle misure dei motori e delle parti tecnici che hanno delle limitazioni da rispettare. Ecco, il mondiale quest'anno lo vincerà chi ha la macchina che porterà gli aggiornamenti migliori, perché poi le macchine durante l'anno possono essere modificate di mese in mese. In questo momento Kimi Antonelli è primo a 44 punti dal secondo, che è Lewis Hamilton, ma la Ferrari di Lewis sta pian piano migliorando e per il prossimo GP prevede un motore aggiornato con dei bei cambiamenti che dovrebbe rendere la macchina più veloce. Ora questo non lo sappiamo, perché viviamo in un periodo storico di Formula 1 un po' particolare, dove avere una buona macchina è più importante che essere un grande pilota, e lo si capisce perché i due piloti più talentuosi, a parere mio, che sono Verstappen e Leclerc, in questo momento sono rispettivamente settimo Verstappen e quarto Leclerc nel mondiale, perché un po' le macchine magari non le riescono a indossare perfettamente. Poi, per quanto riguarda il Gran Premio d'Austria, che ci sarà questa domenica alle 15, c'è un problema di temperature, tanto che la FIA, l'azienda che gestisce la Formula 1, ha deciso che i piloti potranno indossare una casacca speciale che praticamente ha una specie di raffreddamento al liquido, e chi deciderà di non indossarla comunque dovrà portare una zavorra di 4 kg, perché questa casacca pesa così, anche perché comunque si parla di 31 gradi al di fuori del circuito, mentre all'interno dell'abitacolo si supereranno i 40, che insomma tendenzialmente fanno sudare molto, anche perché i ragazzi, i piloti, hanno una giacca ignifuga che è obbligatoria ovviamente. Noi comunque speriamo che Hamilton in Ferrari possa colmare il gap, la distanza con la Mercedes, e magari, perché no, far vincere un bel mondiale che manca dal 2007.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo

0: 1878 sa di felicità.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare. Date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei di Rotta su Cuba.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, valida fino alle 18 di oggi. Le aree interessate sono Campidano, Montevecchio Peschinna, Più Flumendosa, Flumineddu, Tirso e Logudoro. Particolare attenzione è richiesta a Pirri, dove si raccomanda di non parcheggiare in alcune strade soggette ad allagamenti. In caso di forti temporali, la Protezione Civile invita i cittadini a evitare piani interrati e seminterrati, limitare gli spostamenti e allontanarsi dalle zone allagate, raggiungendo aree più sicure e sopraelevate. Stop definitivo ai medici a gettone negli ospedali sardi dal 30 giugno. La regione ha chiarito che non sarà possibile alcuna proroga del servizio in applicazione della normativa nazionale, nonostante nei giorni scorsi fosse stata ipotizzata un'estensione temporanea per garantire l'attività dei pronto soccorso più in difficoltà. Le ASL stanno cercando soluzioni alternative per evitare la chiusura di reparti e servizi d'emergenza, particolarmente nelle strutture fuori dai grandi centri. In Gallura, ad esempio, sono stati reclutati con urgenza 2 medici da un elenco straordinario di professionisti disponibili a lavorare nell'isola. Resta però alta la preoccupazione per il futuro dei pronto soccorso sardi, che negli ultimi anni hanno fatto ampio affidamento sui gettonisti per coprire le carenze di personale. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, è stata venduta dopo oltre 2 anni di trattative seguite alla morte dell'ex premier. La società Fininvest ha confermato di aver accettato una proposta vincolante da parte di investitori stranieri, indicati da diverse indiscrezioni come riconducibili alla famiglia reale del Qatar, Al Thani. Considerata una delle residenze private più esclusive al mondo, Villa Certosa è stata per anni luogo di incontri tra

0: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
1: Benvenuti da Lumen.
0: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
1: Vivi il gusto, vivi Lumen.
0: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
2: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Latte mia.

Siete su Radio Latte e Miele, dove i più affezionati sanno che in questo orario si parla di sport. Abbiamo archiviato il reparto moto e tra poco parliamo di mondiali, non di calcio giocato perché mi fa male al cuore, ma parleremo di outfit.

Salto nel 1983, Loredana Bertè, Il mare d'inverno su Radio Latte e Miele, dove parliamo di calcio. Va bene, lo facciamo, parliamo di questi mondiali, anche se, come dicevo prima, mi fa male al cuore perché è un po' una ferita ancora aperta la questione dell'Italia che non parteciperà. Infatti non sto seguendo praticamente nulla se non il gossip, l'outfit, perché si parla anche di moda sul campo verde, perché più attenti avranno notato che quasi tutti i giocatori del mondiale giocano con scarpini da calcio rosa. Ma perché? Cioè, è un po' particolare. Io una volta avevo comprato un paio di calci, ho giocato a calcio per 20 anni, e una volta mi è successo di comprare degli scarpini rosa, ma semplicemente perché erano in saldo, costavano 40 euro rispetto a centinaio di euro che ogni anno i miei genitori dovevano sborsare. Ecco, i brand, che siano Nike, Adidas per esempio, hanno studiato un po' il mercato, l'hanno fatto alla perfezione e sono arrivati alla conclusione che il rosa spicca sopra il prato verde, perché fa un bel contrasto, no? E quindi quando si vanno a fare delle foto si pubblicano dei contenuti sui social dei vari calciatori, Mbappé, Haaland, Ronaldo, Messi, si riconoscono subito quelle scarpe, perché comunque alla fine questo mondiale è anche una vetrina per i brand che vestono magari le squadre e soprattutto calzano i calciatori in questo caso, no? Infatti stiamo parlando di scarpini. Poi io non sono molto, cioè non mi fa piacere che i calciatori utilizzano questo tipo di scarpe, anche perché sono un po' tradizionali. Ho sempre avuto scarpe o nere o grigie, addirittura a me sarebbe piaciuto avere delle scarpe bianche, ma una volta le comprai e me le fecero subito levare, perché nella mia vecchia squadra, il Tor di Quinto di Roma, mi dissero: tu Vasquez non puoi usare quelle scarpe bianche perché da lontano sembra che giochi in pantofole. Comunque alla fine mi sono rotto il crociato qualche anno fa e niente più calcio per me, quindi meglio così.

0: direttamente dall'album Squarez, 50 specie e Luna Pop, con la voce di Cesare Cremonini, un giovanissimo Cesare di 27 anni fa, su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di sport e stiamo parlando per lo più di outfit dei mondiali. Ed è da anni che notiamo che i giocatori di calcio indossano un reggiseno, che in realtà non è un reggiseno, cioè è un misuratore di prestazioni fisiche, un po' una pettorina che però sotto il petto non c'è più, cioè praticamente copre solamente il petto. Ecco, non lo reggono, ma questo indumento contiene un'apparecchiatura elettronica che registra movimenti, anche un po' i dati cardiaci del calciatore, anche in generale i dati sulla salute, e lo usano tutti i calciatori e soprattutto molte squadre, anche obbligando i calciatori che non erano molto contenti di utilizzarlo all'inizio, poi si sono abituati, per acquisire dati sui ragazzi, su come impattano la palla, raccogliendo anche dati per valutare la forma fisica dei calciatori e soprattutto se stanno giocando bene, sia a livello mentale, che anche quello è un tema, sono adeguati, non tanto adeguati, ma se sono in condizione di essere titolari, di giocare. E inizialmente i giocatori sono stati soprattutto quelli di calcio, perché è il calcio che ha aperto la strada a questo indumento tecnico, sono stati presi un po' in giro perché indossavano questi simili reggiseni soprattutto degli altri sport. Poi ha iniziato a utilizzarlo anche Zlatan Ibrahimovic e da lì tutti i vari cestisti, pallavolisti hanno smesso di prenderli in giro. Anzi, visto che Zlatan si è un po' arrabbiato per questa roba, e sappiamo bene che lui può essere molto coercitivo, chi ha vessato in passato l'indossare reggiseno ha cominciato non solo a metterselo, ma anche a mettersi il pandolone per la paura.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
6: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
7: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Un grande progetto? Una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
9: Latte mia.

0: I Band, bellissimo disco che ogni volta che riascoltiamo su Radio Latte ci fanno, ci strappa un sorriso, lo fa un po' meno il mondiale di calcio di questo periodo, anche se mondiale di calcio vuol dire anche trend sui vari social. C'è chi magari cerca di collezionare tutti i gadget tra Messico, Canada e Stati Uniti, chi ha comprato magari tutte le magliette delle squadre di calcio che partecipano, e chi invece ruba baci. Cosa vuol dire ruba baci? Ci sono le tifose messicane che hanno lanciato una challenge su TikTok, ed è anche molto chiara: baciare più tifosi possibili di altre nazionalità durante il mondiale. Quindi ci sono i video di queste belle messicane che hanno conosciuto brasiliani, coreani, giapponesi, e anche se magari le squadre del Messico è difficile che vincere i mondiali, qualcosa a casa se lo sono portate. Poi, tornando qualche anno fa al periodo di qualifica per riguarda i mondiali del 2006, Totti aveva le sue idee ed erano molto chiare riguardo alle messicane.
1: Solo una cosa más, Tiziano Ferro è stato in Messico e ha detto che tutta la donna
0: che tutte le donne in Messico
1: sono belle.
0: Hanno i baffi.
1: Che cosa può dire della donna
0: messicana? Cosa dici delle donne messicane?
2: Le passa la ceretta.
0: Questo era Francesco Totti qualche anno fa, e vabbè, io lo amo perché sono romanista, però ogni tanto se ne usciva con queste battute da stand-up comedian.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono un po' tranquillo in questo periodo i pinguini tattici nucleari, anche perché comunque i pinguini al caldo non stanno benissimo. Se fossero chiamate zanzare tattiche nucleari avrebbe avuto un senso, no? A parte gli scherzi, hanno annunciato il tour del 2027, li troveremo il 4 giugno a Bibione, data zero, poi Bologna, Torino con doppia data Milano, Bari, Padova, Napoli, Messina, e l'ultimo concerto del 2027 di quell'estate sarà l'8 luglio. Ciao a tutti, questa è la seconda ora insieme, dopo arriverà Simone Rossi, settimana prossima tornerà Andrea Dag D'Agostino al suo orario, io tornerò a fare l'orario canonico con Simone dalle 17 alle 20, vi terremo compagnia per tutto il mese di luglio. Comunque sono arrivati anche tanti messaggi perché abbiamo parlato un po' del mondiale nella prima ora, abbiamo parlato di sport, di MotoGP e Formula 1 e un po' tutti speriamo che le mancanze che arrivano dal calcio in generale, tra Champions League, competizioni europee e mondiali, ci possano essere ridate dalla MotoGP, dalla Formula 1, dal tennis, visto che anche dalla pallavolo, soprattutto visto che in quegli sport primeggiamo. Ecco, il vostro consenso continua al 335 787 1910, il numero di Radio Latte e Miele.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

fresco fresco di San Siro, Irama, che abbiamo ascoltato con Cabana su Radio Latte e Miele, che abbiamo ascoltato anche a San Siro con ospiti eccezionali come Giorgia, Annalisa, Arisa e Ercomi. E non contento di questo grande San Siro, il suo primo dopo 10 anni di carriera, ha anche annunciato il suo A Chi Ci Sarà Sempre Tour 2026 con delle belle date a dicembre. Noi speriamo di arrivarci tutti interi, visto il caldo che c'è in questi giorni. Si partirà da Mantova il 6 dicembre per poi passare da Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli. E tra queste città c'è Roma, che sta vivendo, un po' come tutte le grandi città senza il mare vicino, un periodo caldo, torrido, e nonostante questo la gente campeggia all'aria, non magari in dei camping ma nei parcheggi. In che senso? Ecco, tra 10 giorni ci sarà il concerto dei Record di Ultimo, che è previsto a Tor Vergata a Roma, con 250.000 persone. E proprio per questo motivo, per il fatto che ci sarà una marmaglia di gente, alcuni di loro hanno deciso di arrivare là con un anticipo di 10 giorni. Si sono accampati all'ingresso per essere primo, perché Ultimo primi, proprio Ultimo infatti ha invitato i propri fan a non esporsi troppo al calore, alla temperatura di questi giorni, anche perché non è detto che saranno i primi per Ultimo, cioè i primi saranno gli ultimi o i primi andranno da Ultimo, non lo so.

Se doveste imbattervi nell'ultima canzone, anzi nel video dell'ultima canzone di Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade, troverete anche a un certo punto l'immagine, anzi un video degli studi di Radio Latte e Miele con il nostro Edoardo De Simone. Comunque stavamo parlando dei fan di Ultimo che si sono messi in fila per il concerto 10 giorni prima sotto il caldo rovente della capitale che sta un po' mangiando tutta l'Italia. Ecco, esistono dei trucchetti per combattere il caldo che non sono molto intuitivi. Ecco, consiglio ai ragazzi che in questo momento sono lì a Tor Vergata a fare la fila di prendere un po' gli appunti, soprattutto se stanno ascoltando Radio Latte e Miele. Ecco, consigliano gli esperti di respirare tenendo la lingua arricciata, perché in realtà è come avere un condizionatore, cioè l'aria passando dalla superficie umida della lingua rende ogni respiro come un colpo d'aria fredda. Io ho provato oggi mentre venivo in scooter e un po' funziona, solo che a un certo punto ti viene quasi l'asma. Ecco, Simone Rossi non potrebbe farlo perché lui soffre d'asma. Poi spiegano che bisognerebbe raffreddare i piedi. Ne abbiamo parlato anche ieri dicendo che c'è gente che mette i calzini in freezer e poi prima di andare a coricarsi a letto se li mettono, perché in questo modo si abbassa la temperatura di tutto il corpo e magari per velocizzare questo processo si potrebbero magari prendere una bella ciotola di acqua con ghiaccio e metterci i piedi, ed è molto difficile in questo momento per i ragazzi di Tor Vergata, a meno che non ordinano, magari non ordinassero da un supermercato, del ghiaccio. Un'altra cosa controintuitiva è bere bevande calde, perché in condizioni di caldo prosecco la bevanda calda aumenterebbe la sudorazione e lascia il corpo fresco e lo fa più di un bicchiere ghiacciato. Io mi ricordo quando sono stato in Tunisia, che anche in Turchia, che tutti i vari lavoratori del deserto si bevevano il tè caldo, il tè verde, che poi vabbè lì è incredibilmente buono, quindi si berrebbe in qualsiasi condizione, ma in realtà loro sudavano e quindi quando noi sudiamo il corpo espelle il caldo, letteralmente espelle il caldo, e quindi sì, magari in un clima secco aiuta perché tu vai, fai evaporare tutto il sudore e rimane un po' più fresco, però visto che l'Italia è famosa anche per la sua umidità, forse non è la cosa migliore da fare se si prova troppo caldo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, valida fino alle 18 di oggi. Le aree interessate sono Campidano, Montevecchio, Peschinnappiu, Flumendosa, Flumineddu, Tirso e Logudoro. Particolare attenzione è richiesta a Pirri, dove si raccomanda di non parcheggiare in alcune strade soggette ad allagamenti. In caso di forti temporali, la Protezione Civile invita i cittadini a evitare piani interrati e seminterrati, limitare gli spostamenti e allontanarsi dalle zone allagate, raggiungendo aree più sicure e sopraelevate. Stop definitivo ai medici a gettone negli ospedali sardi dal 30 giugno. La regione ha chiarito che non sarà possibile alcuna proroga del servizio in applicazione della normativa nazionale, nonostante nei giorni scorsi fosse stata ipotizzata un'estensione temporanea per garantire l'attività dei pronto soccorso più in difficoltà. Le ASL stanno cercando soluzioni alternative per evitare la chiusura di reparti e servizi d'emergenza, particolarmente nelle strutture fuori dai grandi centri. In Gallura, ad esempio, sono stati reclutati con urgenza 2 medici da un elenco straordinario di professionisti disponibili a lavorare nell'isola. Resta però alta la preoccupazione per il futuro dei pronto soccorso sardi, che negli ultimi anni hanno fatto ampio affidamento sui gettonisti per coprire le carenze di personale. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, è stata venduta dopo oltre 2 anni di trattative seguite alla morte dell'ex premier. La società Fininvest ha confermato di aver accettato una proposta vincolante da parte di

0: Un vasto parco, 7 piscine, ville per gli ospiti, spa, campi sportivi, eliporto, bunker e numerose altre strutture. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
3: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
1: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Latte e miele.

siete su Radio Latte e Miele, dove diamo un grandissimo abbraccio in bocca al lupo a tutti i futuri maturandi, ragazzi che stanno facendo la maturità, e tra poco parliamo proprio di questo e di una protesta che è arrivata fino al ministro Valditara. Ma prima Claudio Baglioni dal 73.

184 Anna Oxa su Radio Latte Miele, dove ultimamente stiamo parlando spesso di maturità, infatti soprattutto l'anno scorso raccontavamo di come molti studenti hanno fatto scena muta all'orale sapendo di avere abbastanza crediti e il voto abbastanza alto per non essere bocciati, e visto che hanno fatto queste proteste hanno deciso che quest'anno la scena muta all'orale vorrà dire bocciatura immediata. Ecco, comunque alcuni studenti l'hanno vissuto un po' male e hanno iniziato delle proteste formali senza fare troppo casino, perché sono un po' contrari al sistema di valutazione, cioè che è un po' troppo legato alle performance e al voto, ma secondo loro dovrebbe valorizzare il percorso di crescita e le competenze sviluppate negli anni, cioè non bisogna valutare solamente se uno è bravo a ripetere a memoria qualcosa, perché purtroppo nella scuola moderna si va a valorizzare la memoria e non tanto la, diciamo, l'audacia nel portare qualcosa a un professore, e bisognerebbe un pochino valutare meglio le competenze che si sono sviluppate negli anni. Ed è vero, esistono i crediti per questa cosa, ma non sono abbastanza, a quanto pare, crediti che si vanno maturando dal terzo liceo al quarto, al quinto liceo, poi quei crediti faranno parte del voto finale che si avrà alla maturità. E secondo me il fatto di dover valutare la crescita e la competenza sviluppata negli anni dagli studenti è un po' difficile, anche perché è difficile trovare delle classi che hanno avuto gli stessi prof per tutti gli anni. Io per esempio nell'ultimo anno ho avuto professori completamente diversi dall'anno precedente, e in realtà hanno fatto proprio un ricambio totale rispetto a due anni prima, quindi come potevano farlo? Comunque tra poco su Radio Latte Miele parliamo di una ragazza che ha fatto un percorso molto particolare al liceo, ma prima c'è Paolo Vallesi dal 92.

0: Le amiche Paolo Vallesi 1992 su Radio Latte Miele, dove di maturità stiamo parlando, però parliamo precisamente di una ragazza che è molto matura, soprattutto dal punto di vista della salute. Nessuna assenza in 5 anni scolastici, una studentessa toscana ha trascorso 1000 giorni consecutivi tra i banchi. Questa ragazza è incredibile perché cioè, a 18 anni ha dichiarato di essere fiera del suo risultato, ovviamente, giustamente, anche se ultimamente era un po' in tensione perché aveva paura che un'assenza potesse arrivare proprio all'ultimo. Lei vedeva questo rettilino che portava al traguardo e ha detto, appena al primo starnuto, ha detto: no, guarda ora se succede, speriamo che sia solo allergia. Lei si è ammalata poco ed è andata a scuola anche con raffreddori durante questi 5 anni, e per sua fortuna la febbre l'ha avuta solamente in un paio di fine settimana in questi 5 anni. Poi lei ha dichiarato che dopo la scuola vorrebbe entrare nelle forze armate. Secondo me, posso dire, è un bel... Io, se avessi avuto 5 anni in cui non sono mai mancata a scuola, lo metterei anche nel CV, nel curriculum, perché comunque se un'azienda sa che io non mancherò mai a meno che non sto malissimo, però è difficile che io manchi per malattia, posso contare su di lei. Anche se è un po' assurdo in 5 anni non marinare almeno una volta la scuola, perché è un po' quelle cose che è un po' quei timbri che almeno una volta nella vita bisogna fare, un po' il brivido dell'illegalità. Poi, per quanto mi riguarda, io altri brividi l'ho provati quando mia madre ha scoperto che ho marinato la scuola e mi ha rincorso per casa con il cordless in mano, e ogni tanto ha provato anche a lanciarmelo.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Segue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Spot. Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme. Dove vai? Vado al Fast.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.

0: partner ufficiali del tour 2026 di rotta su Cuba Into the Groove. Così vi leggo un paio di date. Le prossime: 14 luglio Arzachena in provincia di Olbia, Piazza Risorgimento; 18 luglio Manciano in provincia di Grosseto al Manciano Street Music Festival. Giuro che si dice in questo modo, con l'accento sulla I, mi sono informato. 31 luglio invece sarà il turno della Sicilia, Brucoli in provincia di Siracusa al Mangias Music Festival, e poi ad agosto Cortale, Grebbiano, Trebbiense e Sulmona. Tutte le info le trovate su lattemiele.com o sulle pagine Instagram sia di Dirotta su Cuba sia di Radio Latte Miele.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 17:01.
0: Ok, siamo pronti, abbiamo preso la matita, c'è il cruciverbone, si va a far notare a chiunque che abbiamo la cultura di un catamarano.
4: Sì, perché noi ci affidiamo ai nostri ascoltatori.
0: Sì, è vero, oggi ho bisogno di un numero.
4: Come sempre.
0: Ok, abbiamo detto De Rossi il 16.
4: Dall'1 al 52.
0: Totti 10, dai, ci mettiamo anche un Lorenzo Pellegrini col numero...
4: 8
0: e 7. 7.
4: 7 Pellegrini.
0: Sì. Allora, qual è che ha più lettere?
4: Allora, il 7 verticale l'abbiamo già fatto.
0: Ok. Come abbiamo già fatto il 7?
4: Eh sì, mi sa che non c'eri te.
0: Ah, ok.
4: Oh no, me l'avevi detto te il 7.
0: Ah, allora facciamo 7 orizzontale, dai, così
4: no,
0: abbiamo.
4: No, 7 almeno... orizzontale è troppo corto.
0: E allora facciamo il numero 16, già detto, 21, 21.
4: 21, sì. Verticale, orizzontale, quello con più lettere.
0: Vai, più
4: lettere. Andiamo sul verticale 21, una costellazione di luglio.
0: Ok.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettere.
0: 6 lettere, una costellazione di luglio. Abbiamo già qualche lettera che si incrocia?
4: No. Okay, quindi ieri abbiamo dato un suggerimento, pioggia di messaggi giusti.
0: Oggi nulla.
4: Nessuno sbagliato, ragazzi, quindi non vi dobbiamo sottovalutare.
0: No, assolutamente.
4: 335-787-1910, una costellazione di luglio, sono 6 lettere. Stiamo cercando questa parola.
0: Perfetto, io me ne vado e magari vado a farlo al Naviglio, il cruciverba.
4: Buttati.
0: Ciao.
4: Anche poi.
0: No.

0: Monta insieme a Serena Brancali, The Colors su Radio Latte Miele. Buon giovedì, è il 25 giugno, buona estate da parte mia, sono Simone, insieme fino alle 20. Grazie come sempre a Vaschi che ci ha preceduto, Vaschi che ritroverete anche domani dalle 15, vero?
1: Sì,
0: dalle 15, e poi dalla settimana prossima ritorneremo insieme in formato non fin qui tutto bene, ma semplicemente Sime Vaschi. Oggi è anche l'ultimo giovedì del mese di giugno, sapete che a me piace ricordare queste cose abbastanza inutili, e ogni giovedì ogni ultimo giovedì del mese di giugno si festeggia la giornata del lavoro da casa, quindi salutiamo tutte le persone che stanno lavorando dalla propria abitazione, ci hanno già lavorato, e stavo guardando che chi utilizza di più il lavoro da casa in Europa e nel mondo sono i Paesi Bassi, con il 65% dei lavoratori che lo fa. Noi italiani siamo al 26esimo posto a livello globale. 335-787-1910, tra pochissimo continuiamo a giocare con il Cruciverbone, stiamo giocando con il 21 verticale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: Spot. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
9: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
10: Clever, Firestone, BKT, ritrovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
11: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
10: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
9: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
12: Latte Miele.

Radio Brescia su Radio Latte Miele questo giovedì 25 giugno. Pronti, perché stiamo giocando insieme con il Cruciverbone. Oggi stiamo giocando con il 21 verticale, una costellazione di luglio, una parola di 6 lettere. Siccome, vabbè, noi qui non la sappiamo, abbiamo chiesto anche in redazione, come al solito non siamo ferratissimi per quanto riguarda il Cruciverbone, ma noi lo facciamo con voi perché siete bravissimi. Ieri avete indovinato, oggi non vi diamo nessun suggerimento, anche perché non c'è l'incastro che può darci una lettera per aiutarci a risolvere questo 21 verticale. Vi diciamo solo che siete bravi, quindi in realtà non avete bisogno di questi aiuti. 21 verticale, una costellazione di luglio. 335 787 1910, è una parola di 6 lettere. Fatevi sotto come sempre con un messaggio scritto, anche con un

L'amore. Francesco Renga con Giusy Ferreri, non dovresti su Radio Latte Miele. Dopo il duetto al festival di Sanremo si sono detti: vabbè, ma perché non facciamo una bella canzone insieme? Ed ecco il risultato. Noi stiamo giocando insieme con il Cruciverbone in questo giovedì 25 giugno. Stiamo giocando con un numero che ci ha dato Vaschi in precedenza, il 21 verticale, una costellazione di luglio. Una parola di 6 lettere, non abbiamo dei suggerimenti, ma intanto sappiamo che ormai siete ferratissimi con le parole crociate. Una costellazione di luglio, una parola di 6 lettere. 335 787 1910, va benissimo sia un messaggio scritto che un messaggio vocale. Noi preferiamo quest'ultimo perché così almeno sentiamo la vostra voce.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
3: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
4: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
7: E dove?
8: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
10: Latte e miele.

0: c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
5: Latte e miele.

come nelle canzoni Coez su Radio Latte Miele, una delle tante canzoni che magari avete inserito nella playlist per l'estate 2026. Parlando di spostamenti, stavamo analizzando un bel primato che si porta a casa la città di Napoli, anzi la tangenziale di Napoli, perché è la prima smart road per il nostro paese. Cosa vuol dire smart road? In italiano vuol dire strada intelligente, perché diciamo lungo questi 22 chilometri, grazie all'intelligenza artificiale delle speciali antenne, rivoluzionerebbe la viabilità di chi la percorre. Sono 217 le telecamere intelligenti installate, 40 antenne, gli obiettivi sono tanti e sono anche belli importanti, come per esempio la prevenzione degli incidenti. Grazie a questo, a queste strutture, a questa intelligenza artificiale, vengono inviati degli avvisi in tempo reale sui cruscotti delle auto connesse alla tangenziale di Napoli per segnalare code, cantieri o anche del meteo avverso. Migliorare quindi il traffico, calcolare la velocità ideale da mantenere per evitare degli ingorghi e aiuta anche per tutte le nuove macchine la guida autonoma, è già pronta per far circolare queste auto senza pilota, praticamente un'autostrada digitale che parla direttamente alle nostre macchine. Ecco, adesso però bisogna cambiare la macchina, perché chi c'ha il pandino del 92, pur essendo bellissimo e intelligente, farebbe fatica poi a chattare, a scambiarsi dati con questa tecnologia che sta arrivando.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Bossa Nostra in questo giovedì 25 giugno. Ancora buona estate da parte mia, sono Simone, insieme fino alle 20. Canzone che ci piace parecchio, non è solo nella nostra classifica che trovate nel weekend, sia il sabato che la domenica, condotta da Vaschi, ma piace tantissimo anche a livello europeo, perché vedevo che sia Spotify UK che Spotify Deutschland hanno inserito come canzoni dell'estate in Europa da ascoltare anche nella playlist Bossa Nostra di Gaia, che sarà contentissima, anzi l'ha ripubblicata direttamente lei questa bella novità che ha voluto pubblicare Spotify sia in versione UK che in versione Deutschland, per incentivare un po' le persone o per magari consigliare agli utenti cosa ascoltare in questa estate tutta europea. C'è anche un'italiana come Gaia con Bossa Nostra. Tra pochissimo andiamo a giocare con il nostro Cruciverbone di Radio Latte Miele.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzetta 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte e miele.

0: Salda Vinci con Poesia su Radio Latte Miele. In questo giovedì 25 giugno stiamo giocando con i Cruciverbone ed è arrivato il momento di andare a scoprire un po' i vostri messaggi. Stiamo giocando con il 21 verticale, una costellazione di luglio, una parola di 6 lettere. Al 335-787-1910 vi siete divisi perché giustamente potevate prendere diverse strade. E iniziamo a sentire un po' i tentativi.
1: Buonasera Latte e Miele, sono Enza da Grottole. La parola potrebbe essere il cigno.
0: Il cigno. Cigno, quante lettere sono? 5. 5, quindi no, non è una parola di 6 lettere. Mi spiace Enza.
2: La costellazione di Pegaso?
0: Costellazione di Pegaso, sono andato a cercare, non è nel mese di luglio, ma è da agosto a gennaio, cioè lunghissima praticamente.
3: Ciao, sono da Bologna. Secondo me la costellazione è Venere.
0: Venere. Ciao. Sono 6 lettere, fa parte della costellazione che in realtà stiamo cercando, quindi no.
4: Buongiorno Latte Miele.
0: Buongiorno.
4: La costellazione Aquila.
0: Aquila? Aquila non sono a cercarlo, però Aquila sono sempre 6 lettere, no? Sono di più, mi sa. Vabbè, comunque non sono bravissimo nei calcoli, ma non è quella dell'Aquila, tra poco scopriamo qual è.

0: Disco latte miele di questa settimana, Clara e San Giovanni con le ragazze. In questo giovedì 25 giugno stiamo giocando al Cruciverbone. Abbiamo al telefono Claudio da Ferrara. Ciao Claudio!
1: Ciao!
0: Grande io, Claudio! Sei tu, esatto. Come si sta a Ferrara?
1: Si sta male, c'è caldissimo.
0: Stiamo facendo un po' il giro delle temperature.
1: 35 gradi.
0: 35.
1: Come? All'ombra, eh?
0: All'ombra?
1: Al sole ci saranno 42-43.
0: Riesci ad andare un po' al mare? Ferrara quanto dista dal mare?
1: 40 chilometri.
0: Che comunque non
1: poca roba.
0: Non sono tanti. Sì. Come
1: ma, io non ci vado al mare perché non...
0: Basta.
1: Non mi piace troppo, sono vecchio ormai.
0: L'hai già fatto il mare?
1: Sì, l'ho già fatto.
0: Lo lasci agli altri, però ti piace giocare con i giochi che generalmente si fanno in spiaggia.
1: Io guarda, latte miele dalla mattina alle 8, alla sera alle 9 è sempre acceso.
0: Bene.
1: Sono in un negozio e c'ho latte miele tutti i giorni.
0: Hai un negozio di che cosa?
1: Di roba usata. Antico, usata, quello che è, ecco.
0: Molto interessante, tra l'altro, perché adesso la seconda mano è tornata molto di moda.
1: Ma fatto guarda che è tutto un deal e non è poi mica tanto vero.
0: No.
1: La seconda mano, oggi come oggi, ci sono pochi che interessa.
0: Allora, stai parlando con una persona che ha tutto di seconda mano. Vado a comprare i vestiti di seconda mano, quindi dovrò passare. Come si chiama il negozio? Facciamo un po' di pubblicità.
1: No, sono un negozietto, sono 30 anni che ce l'ho.
0: Come si chiama? Come si chiama?
1: Si chiama il piccolo mercatino di Claudio.
0: Il piccolo mercatino di Claudio a Ferrara oppure sei in un paesino?
1: Ferrara.
0: Certo. Quindi mi raccomando, se passate andate a trovare Claudio che c'ha della roba bellissima ed è anche molto bravo con il Cruciverbone, perché oggi stiamo giocando con il 21 verticale, una costellazione di luglio, 6 lettere, qual è?
1: Cancro!
0: Bravo Claudio, siamo molto contenti. Tra l'altro adesso mi mandi la posizione del tuo negozietto, che quando vado giù in Puglia quest'estate passo a trovarti, ok?
1: Sì, va bene, ok.
0: Quando chiudi? Non è che ad agosto chiudi e quindi io non riesco.
1: Io non chiudo mai.
0: Non chiudi mai, perfetto.
1: Dai,
0: va bene.
1: Anche di domenica.
0: Anche di domenica, 7 su 7.
1: Sempre.
0: Incredibile. Sempre. Passate a trovare Claudio che ha della roba bellissima di seconda mano. Grazie Claudio, buona estate.
1: Grazie a te. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Bentrovati dalla redazione regionale. Personale dello Spresal dell'ASL di Olbia e militari dell'Arma dei Carabinieri sono intervenuti in un laboratorio di Golfo Aranci per un grave incidente sul lavoro. Un giovane operaio, per ragioni in via di accertamento, ha riportato traumi e ferite mentre utilizzava un muletto all'interno del cortile. Sembra che il mezzo sia stato investito dall'onda d'urto di un'esplosione. La vittima è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Olbia. Le sue condizioni sono gravi. E un incendio è divampato nei dintorni della stazione ferroviaria di Monti, interessando un'ampia distesa di macchia mediterranea che confina con un'azienda di fornitura di bombole e serbatoi di gas. Fiamme alte visibili dalla strada Olbia-Sassari, in azione un elicottero e mezzi a terra dei vigili del fuoco. L'amministrazione comunale ha pubblicato sui social un avviso per invitare i cittadini a evitare di percorrere la strada provinciale 147 per non intralciare le operazioni di spegnimento. Blitz dei carabinieri del NAS e degli ispettori dello Spresal dell'ASL di Cagliari all'ospedale Businco, dove da inizio mese è fuori uso l'impianto di aria condizionata. Nei reparti si registrano condizioni di forte disagio per pazienti oncologici di tutte le età e per il personale sanitario, costretti a operare in ambienti molto caldi e poco ventilati durante visite e sedute di chemioterapia. L'intervento ispettivo è arrivato dopo reclami e richieste di intervento rimasti finora senza risposta. E adesso la pagina della cultura, sentiamo il nostro Giuseppe Ruiu.
5: Intrecci di vite, decima edizione del Premio Nazionale Eno Letterario del Vermentino. Abbiamo con noi Clizia Fornasier. Lei ha partecipato come scrittrice alle precedenti edizioni. Questa è la sua prima esperienza come conduttrice.
6: Ah sì, questa è la mia prima volta come conduttrice qui al Premio Vermentino e lo guardo da un altro punto di vista. Forse solo oggi inizio a capire quanto sia profonda la terra sotto queste viti di carta e di inchiostro e di tradizione. E ho ascoltato ammirata tutto quello che è stato detto, perché gli intenti sono commoventi e sono potenti e importanti, e quindi far parte di questa macchina mi rende molto molto fiera e insomma sento che è un incarico importante.
4: Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
7: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
8: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
9: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
10: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
11: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
10: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari

Ferrara, che è anche un negozietto di seconda mano, passate a trovarlo, perché ha aperto 7 su 7. Ha indovinato, la costellazione di luglio era il Cancro, e il Cruciverbone torna come sempre anche domani.

Ragazzi, più di 500.000 in questi giorni risultano un po' impegnati e si parla di maturità. Dopo le prime due prove scritte, oggi, per chi ce l'ha, c'è stata la terza prova, perché leggevo che in realtà dal 2019 è stata eliminata come prova scritta obbligatoria per quanto riguarda l'esame di maturità. Io l'avevo fatta, mi ricordo, nel lontano 2009, era multidisciplinare, cioè conteneva domande per 4-5 materie ed erano delle risposte aperte ma non apertissime, nel senso che c'erano delle righe da riempire. Adesso viene fatta solo da alcuni indirizzi di studio linguistici o internazionali, per consentire un rilascio di un attestato in più che possa stendere un tappeto rosso per tutte quelle persone che magari non rimarranno in Italia ma affronteranno dei percorsi più europei oppure internazionali. Mentre ragazzi da noi si stanno un po' preoccupando per quanto riguarda la maturità, giustamente, anzi, chi non ha la prova scritta da ieri sono iniziati gli orali. Dall'altra parte del mondo, in questo mese di giugno, si sono impegnati per un esame molto particolare. Si parla di ninja.

0: Volando contro il cielo, Ligabue su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di questo mese di giugno che ha dato il via agli esami di maturità. Da ieri sono iniziati anche gli orali, ma dall'altra parte del mondo, in Giappone, qualche giorno fa si sono svolti gli esami per diventare ninja. Siamo arrivati alla 18ª edizione del Kokaryun Ninja Certification, cioè il vero esame ufficiale per diventare un ninja in Giappone. E questo esame si è svolto nella città di Koka con 131 candidati dai 9 ai 76 anni che si sono riuniti in questa giornata particolare per testare le loro abilità. È diviso in tre livelli: l'esame per diventare ninja, principiante, intermedio e avanzato, e ci sono sia prove scritte che poi teoriche, e quindi scritte e pratiche. C'è la possibilità di ricevere per esempio dei punti bonus per quanto riguarda questo esame se i candidati si presentano già vestiti da ninja, cioè con abito nero da shinobi, che è il termine giapponese per indicare questi ninja. La prova pratica principale qual è secondo voi? Quella classica da ninja, quella di tirare le stelline e cercare di beccare un bersaglio a circa 3 metri di distanza. Però non basta saper combattere, come dicevamo ci sono anche delle prove teoriche dove le persone si devono spiegare un pochettino il passato, il presente e il futuro dei ninja, sulle loro strategie di spionaggio e sulle antiche tradizioni locali. Cosa si ottiene in caso di promozione? Niente, un foglio di carta, cioè i promossi ottengono solamente un papiro arrotolato, sperando che valga, non so, come bonus, come un sconto per comprare un abito o delle stelline da ninja nuove.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Pastoreali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Spot.
5: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
6: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
7: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
11: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
12: Latte Miele.

Della vita Tiziano Ferro su Radio Latte Miele, lui protagonista martedì sera allo stadio Maradona di Napoli. Avete visto il video? Cioè, ci sono stati tantissimi video virali, anche perché non sono mancate le emozioni, sono state molto altalenanti, non solo dal punto di vista della scaletta, ma anche degli imprevisti, perché ha dovuto interrompere il concerto per far soccorrere sotto il palco un fan che era stato male. Però 50.000 persone, caldo, forse uno dei giorni più caldi della storia del nostro paese, e quindi è data già bene che ci sia stato solo un intervento da questo punto di vista. Poi il grande regalo per il pubblico napoletano è stato l'arrivo di Sal Da Vinci sul palco dello stadio Maradona. Hanno cantato Il Regalo Più Grande e Per Sempre Sì, dove Tiziano Ferro ha anche giochicchiato con la coreografia e scherzato. Sapete che poi alla fine si punta il dito per dire Per Sempre Sì, indicando l'anello. Tiziano ha detto: guarda, io l'anello non ce l'ho più, e quindi si è un po' riso e scherzato su un avvenimento che comunque ha fatto soffrire abbastanza Tiziano Ferro. Ma tranquillo Tizi, non sei solo, in Italia siamo circa 9,3 milioni di persone senza anello al dito.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 19:01
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Latte Miele. Siamo entrati nella serata di questo giovedì 25 giugno. Buona estate da parte mia, sono Simone, ancora un'oretta da passare insieme. Oggi 25 giugno ci siamo dimenticati di fare gli auguri a Windows 98, perché proprio oggi nel 1998, se non si sarebbe chiamato così, veniva rilasciato il sistema operativo che, diciamo, ha avvicinato tanti di noi al PC. Sono stati gli anni in cui il computer iniziava a entrare nelle nostre case, quindi auguroni Windows 98, che spegne 98 candeline, no, perché è l'anno in cui è stato rilasciato. Non fatemi fare i calcoli, sono 28 anni? Confermano? Confermi Windows 98, tanti auguri per i tuoi 28 anni, non so se si possa ancora utilizzare su qualche computer, se mi dicono di sì. I nerd dalla regia mi dicono di sì. 335-787-1910, piccola pausa, ci sono le news.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momenti dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete 60enne Roberto Guerrino, il 19enne fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
6: L'economia.
5: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisci. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
6: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
11: Latte e miele. Sonda.

Canzone che non mancherà per quanto riguarda la sua scaletta del tour estivo. Stiamo parlando di Malika Ayana, Una possibilità. Ha fatto sorridere in questi giorni un video che è diventato virale perché la si vede arrivare nel backstage con un certo stile. Perché se noi siamo abituati a vedere tanti artisti che di solito scendono dal van oppure da queste macchine, da questi furgoni con i vetri oscurati, lei ha deciso di arrivare con le due ruote. Non si parla di monopattino, non si parla di bici, ma lei è una grande amante delle moto e quindi è arrivata con la sua moto, bella rombante, bam bam bam bam bam, fatemi spazio. E Malika così ha deciso di arrivare a una delle sue date per quanto riguarda questo tour estivo. Ora c'è Madame. Facciamo

Mama non mama, l'ultima canzone di Madame su Radio Latte Miele. Lei che nella serata di ieri era a San Siro a vedere il suo amico e il suo collega Tedua. Ci piace sempre quando gli artisti vanno a condividere dei momenti importanti, il primo San Siro di Tedua, quindi immaginiamo che abbia invitato tanti amici e tanti colleghi, come è successo anche a Madame, che tra l'altro nel video non è che era proprio nel backstage, era nel pubblico, era parterre, forse nella zona un po' più VIP, però era comunque lì presente insieme, diciamo, alle persone comuni come noi, mettiamola così. Jukebox d'estate, ne sapete qualcosa? L'abbiamo lanciato da questa settimana, vi diamo la possibilità di inserire un gettone, ragazzi, per ascoltare una canzone italiana. Eccolo qui il gettone che è arrivato, per ascoltare una canzone italiana che volete magari dedicare a qualcuno, dedicare a voi stessi. Se avete una bella canzone che volete ascoltare, fatecela sapere con un bel messaggio vocale al 335 787 1910.

0: botta di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme. Dove vai? Vado al Fast!
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
1: Un sorriso sicuro cambia tutto.
2: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
1: Sorridi, c'è Ichnos.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Latte e miele.

Con Rettore, la mente su Radio Latte e Miele, in questo giovedì 25 giugno siamo in un orario dove si spera che la temperatura si possa abbassare un pochettino. Invece in questi giorni così torridi il grande problema sono che rimangono alte queste temperature anche a fine giornata. Quindi per pensare a qualcosa di fresco ci consoliamo guardando le notizie che ci portano al fatto che c'è sempre di peggio. Infatti tra poco andiamo in un locale nel sud-est asiatico che si è inventato un modo un po' strano per refrigerare i clienti.

0: E Rosmarino, Zucchero su Radio Latte e Miele. Stavamo parlando e stavamo ricordando un po' la difficoltà dal punto di vista delle temperature. Stiamo boccheggiando dal caldo e noi ci rinfreschiamo con il pensiero che c'è sempre di peggio. Parliamo di un locale che ha deciso di combattere il caldo non avendo l'aria condizionata. Ha messo il video di un ventilatore che gira. È successo in Indonesia, quindi siamo nel sud-est asiatico, dove i clienti che sono entrati nel locale si sono ritrovati con un certo caldo all'interno di questo bar, di questo ristorante, ma hanno visto che in realtà c'era un ventilatore, sì, in televisione, che girava così, giusto per creare, come si chiama, l'effetto? Effetto placebo. Quindi di ricevere dei benefici pur non ricevendo in teoria, anzi in pratica, assolutamente niente. Ma questo video è poi stato caricato come al solito, pubblicato sui social ed è diventato virale. Non so se poi i clienti effettivamente hanno ricevuto un beneficio di refrigerazione. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Guarda, allora a questo punto grazie a tutti. Dopo questo refrigerio stasera lo voglio provare a casa,
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
9: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Latte.

Il Luna Pop con Vorrei su Radio Latte Miele. Noi siamo sempre pronti a darvi la possibilità di partecipare a degli eventi in maniera gratuita e oggi vi diamo la possibilità di portarvi a casa dei biglietti gratis. Se scrivete al 335-787-1910 La Milanesiana, che è una rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che andrà in scena al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano questo lunedì 29 giugno alle ore 21. Quindi per portarvi a casa i biglietti scrivete al 335-787-1910 La Milanesiana.

0: 19:59.
1: Siamo arrivati alla fine di queste tre ore con me, Simone, su Radio Latte Miele. Vi lascio con Paolo Fox e poi arriva Anna Patti con Al centro della musica. Ci risentiamo domani alle 17. Ciao!
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
4: stelle. 26 giugno, buona giornata a tutti, buon venerdì. Weekend intrigante per il segno zodiacale dell'Ariete, soprattutto sabato e domenica avremo Luna e Venere a favore, quindi chi ha una bella storia deve assolutamente programmare un evento, e chissà che di recente non ci sia già stata una grande passione o comunque una grande decisione, tempo di dire sì. Buona giornata Toro, con un cielo migliore devo dire oggi, perché tra il 24 e il 25 c'è chi è stato male, e comunque ricordo che già da metà maggio alcuni nati Toro si sono sentiti un po' giù di corda, hanno dovuto lottare magari con qualche acciacco di stagione che non passava più. Le stelle premiano anche nel weekend il segno dei Gemelli. Non è detto che questo cielo sia così complicato in amore, solo che se ci sono delle questioni di principio, se si ragiona con l'orgoglio, il rischio di vedere tutto nero è facile, e il weekend comporta anche un po' più di attenzione ai dettagli, ne parlerò. Il segno del Cancro è ancora ispirato, sole e luna attivi, ancora Giove nel segno, ricordo che chi ha lavorato bene nel passato potrebbe già avere avuto una soddisfazione, esami favoriti, diciamo che questo è un oroscopo che ti pone al centro dell'attenzione di tutti. Il Leone dopo un paio di giornate pesanti avrebbe davvero bisogno di un po' di tranquillità, però la mattinata di questo venerdì è ancora un po' offuscata e c'è chi ha fatto talmente tanto, pur ottenendo successo, da sentirsi stanco e provato. Sarebbe possibile da oggi pomeriggio fino a domenica ritagliare uno spazio di relax tutto per te? Me lo auguro. Vergine, mattinata produttiva, poi da oggi pomeriggio fino a domenica direi di non mettersi in discussione, di non attivare polemiche, perché c'è una luna insidiosa tra sabato 27 e domenica 28 che potrebbe portare qualche dubbio di troppo. Comunque, se hai una persona che ti piace, se sei single, caldeggia questa relazione, perché dal 9 luglio può accadere di tutto. Cari nati Bilancia, io spero che veramente abbiate dei grandi progetti. Come dicevo qualche giorno fa, sì, è vero, qualche nemico c'è, qualche avversario c'è, lo chiamiamo invidioso? Quel Saturno opposto crea delle divergenze, ma questo è un cielo talmente libero che permette anche di superare questioni burocratiche rimaste in sospeso. Scorpione, questioni di conti da sanare. Se qualcuno non ti ha pagato, se c'è un contratto in discussione o in revisione, spero che tu abbia già ricevuto una buona notizia ieri, comunque anche i prossimi due giorni sono a favore. L'amore in questo periodo sta nelle retrovie. Sagittario, visto che la luna da oggi pomeriggio sarà nel tuo segno fino a domenica, perché non organizzi un weekend accanto alla persona che ami, un weekend di libertà, di passione, grandi scelte, seconda parte dell'anno utile a chi vuole rimettersi in gioco. Capricorno, probabile che ci siano dei conti da sistemare, penso a chi ha un'azienda, a chi deve calibrare uscite ed entrate. Cerca di non pensare solo alle questioni materiali della vita, perché il weekend porta anche emozioni forti. Acquario, ancora una giornata strana, dal 24 sei un po' sottotono, magari ti senti sotto pressione, soprattutto se non riesci a farti valere o comunque a far valere le tue opinioni nell'ambito del lavoro. Ci sono delle tensioni che bisogna superare. Pesci, giornata, devo dirlo, ispirata. Anzi, se poi cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, fai discorsi chiari. In amore si preannunciano giorni impegnativi che potrebbero portare nervosismo con Gemelli e Vergine. Cerca di fare buon viso a cattivo gioco. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto,

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Spot. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
4: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
5: Latte e miele.

0: forse peccano di
1: latte miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Fulminacci con Maledetto Me, noi partiamo sigla.
1: Al centro della musica, al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon giovedì da parte di Anna Patti, ultimo appuntamento della settimana ma anche ultimo appuntamento della stagione con Al centro della musica. Due ore con tanta musica estiva, perché questa settimana l'abbiamo un po' dedicata ai grandi successi di tutti i tempi dell'estate. Avremo un viaggio tematico stasera dedicato sia all'estate, non vi dico nulla, lo scopriamo più tardi, ma abbiamo un primo viaggio questa sera davvero molto particolare, dedicato al reggae. Esploriamo questo genere musicale e soprattutto i primi che lo hanno fatto in Italia. Tutto parte come sempre dalla nostra citazione questa settimana, citazioni dedicate all'estate.
3: Il bacio aveva il sapore dell'estate, sapeva di aria aperta, di pelle riscaldata dal sole. Giorgio Simenon.
4: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia dal 1961, questa è annoverata come il primo tormentone estivo della storia. Rimase al primo posto in classifica per ben 14 settimane e poi da quell'estate lì del 1961 non ha più smesso di accompagnarci per ogni estate. In qualche modo questa canzone viene sempre fuori. Piccola curiosità legata alla canzone: era stata presentata al Festival di Sanremo del 1961, quindi in realtà doveva uscire in inverno. La commissione dell'allora Festival l'ha scartata per varie motivazioni, tra cui forse il fatto che appunto in inverno questa canzone parlava di atmosfere estive, e questo rifiuto ha segnato la grande fortuna di questo pezzo, che poi ha suonato in tutti i jukebox di tutti gli stabilimenti balneari in quell'estate del 1961, diventando un grandissimo successo, anche questa arrangiata da Bacalov. È canzone perfetta, che parla di un amore che si vuole assolutamente tenere vicino in tutti i modi possibili, perfetta per la bellissima citazione estiva dalla quale siamo partiti questa sera di George Simenon.

0: resta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Spot.
2: Bentrovati dalla redazione regionale. Personale dello Spresal dell'ASL di Olbia e militari dell'Arma dei Carabinieri sono intervenuti in un laboratorio di Golfo Aranci per un grave incidente sul lavoro. Un giovane operaio, per ragioni in via di accertamento, ha riportato traumi e ferite mentre utilizzava un muletto all'interno del cortile. Sembra che il mezzo sia stato investito dall'onda d'urto di un'esplosione. La vittima è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Olbia. Le sue condizioni sono gravi. È un incendio divampato nei dintorni della stazione ferroviaria di Monti, interessando un'ampia distesa di macchia mediterranea che confina con un'azienda di fornitura di bombole e serbatoi di gas. Fiamme alte visibili dalla strada Olbia-Sassari, in azione un elicottero e mezzi a terra dei vigili del fuoco. L'amministrazione comunale ha pubblicato sui social un avviso per invitare i cittadini a evitare di percorrere la strada provinciale 147 per non intralciare le operazioni di spegnimento. Blitz dei carabinieri del NAS e degli ispettori dello Spresal dell'ASL di Cagliari all'ospedale Businco, dove da inizio mese è fuori uso l'impianto di aria condizionata. Nei reparti si registrano condizioni di forte disagio per pazienti oncologici di tutte le età e per il personale sanitario, costretti a operare in ambienti molto caldi e poco ventilati durante visite e sedute di chemioterapia. L'intervento ispettivo è arrivato dopo reclami e richieste di intervento rimasti finora senza risposta. E adesso la pagina della cultura, sentiamo il nostro Giuseppe Ruiu.
3: Intrecci di vite, decima edizione del Premio Nazionale Eno Letterario del Vermentino. Abbiamo con noi Clizia Fornasier. Lei ha partecipato come scrittrice alle precedenti edizioni. Questa è la sua prima esperienza come conduttrice.
4: Ah sì, questa è la mia prima volta come conduttrice qui al Premio Vermentino e lo guardo da un altro punto di vista. Forse solo oggi inizio a capire quanto sia profonda la terra sotto queste viti di carta e di inchiostro e di tradizione. E ho ascoltato ammirata tutto quello che è stato detto, perché gli intenti sono commoventi e sono potenti e importanti, e quindi far parte di questa macchina mi rende molto molto fiera e insomma sento che è un incarico importante.
2: Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
8: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
9: Latte e miele,

questa sera dedicato al genere reggae. Proprio il primo di luglio si celebra la giornata mondiale del reggae e noi la celebriamo questa sera con quattro canzoni italiane. Partiamo da Lucio Battisti, Prendi fra le mani la testa.

Lucio Battisti, prendi fra le mani la testa dal 1973. In questo viaggio stasera ci occupiamo di reggae. Quando si pensa a reggae pensiamo ovviamente a reggae nato e cresciuto in Giamaica, tutti i ritmi giamaicani, a Bob Marley, ma in realtà in Italia c'erano stati prima ancora degli anni 80, della vera e propria esplosione del genere, dei precursori. Questa canzone di Lucio Battisti è considerata da molti proprio uno dei primi esempi di reggae. Ha un po' un tiro giamaicano, e in realtà poi ne è stata fatta una cover da Loredana.

Bertè, nel suo album Banda Bertè, una cover in pieno stile appunto giamaicano, in pieno stile reggae e Bob Marley, e che dimostra come lei, anche i produttori di quell'album Banda Bertè, si fossero accorti che già in quella canzone ci fossero proprio dei piccoli semi del reggae. Ma altro esempio di reggae è arrivato anche da lui. Siamo comunque nel 1978, tra i pezzi più famosi di Rino Gaetano, e che ci fosse qualcosa di ispirato al mondo del reggae lo si capiva già dal titolo che Rino Gaetano aveva scelto per questa canzone.

Radio Latte al centro della musica dal 1978, come dicevamo, un chiaro esempio di reggae veramente presto arrivato in Italia, anche con un testo di denuncia politica che ben si legava al genere reggae. Testo che tra l'altro lo stesso poi Rino Gaetano ha dichiarato aveva scritto mettendo insieme un po' di titoli di giornale. Erano tutta una serie di titoli di giornale che lui aveva letto e poi aveva rielaborato per scrivere questa canzone, che è una canzone fortemente di denuncia. Poi lui stesso aveva detto: io comunque gioco quando canto, gioco con le parole, gioco anche con i nonsense, e nelle mie canzoni in realtà non c'è niente di politico perché io sono solo ed esclusivamente un cantautore. Sul fatto che invece avesse scelto il reggae, insomma, ha detto che era un genere che in qualche modo era arrivato anche a lui, che gli piaceva particolarmente, anche lui voleva provare a metterci dentro qualcosa. Anche la prossima canzone, che da tanti è considerato il primo vero esempio di reggae in Italia, molti la pensano così, nasce proprio da quel mondo lì. Loredana Bertè era stata proprio negli Stati Uniti ed era capitata ad un concerto di Bob Marley quando ancora nessuno lo conosceva, soprattutto in Italia non era ancora esploso il fenomeno Bob Marley. A quel punto aveva comprato tutti i dischi che aveva già pubblicato lui, l'aveva studiato perfettamente, e una volta tornata in Italia è nato proprio

0: Loredana Bertè e La Luna Bussò, sempre da quell'album Banda Bertè di cui parlavamo proprio prima, pezzo scritto da Oscar Avogadro insieme a Daniele Pace e Mario Lavezzi, che ne cura anche l'arrangiamento, e pezzo che nasce proprio da quello che vi dicevo prima, che vi raccontavo prima, dalla passione fulminea di Loredana Bertè, che aveva assistito proprio ad un concerto di Bob Marley e che si era innamorata di quel genere. Una volta tornata in Italia, insieme alle persone con cui, al gruppo di lavoro di quel momento, aveva voluto trasportare quel genere anche in Italia, almeno ci aveva voluto provare. Canzone che per lei ha avuto un grandissimo successo, è stata presentata al Festival Bar proprio in quell'anno e poi subito dopo si è ritrovata tra le prime posizioni della classifica e ha lanciato anche il successo proprio di quell'album in particolare. Tra poco il nostro viaggio dedicato al reggae si conclude con Vasco Rossi e Voglio andare al mare.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici Di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Latte e miele.

1981, e ormai a quel tempo il reggae era totalmente esploso in Italia. Proprio l'anno prima il grande concerto a San Siro di Bob Marley nel 1980, e questa canzone nasce proprio da un pomeriggio particolarmente afoso nel cuore di Bologna, in cui c'era appunto Vasco Rossi che stava scrivendo o cercando di scrivere delle nuove canzoni, e il suo chitarrista Massimo Riva che improvvisava un giro di chitarra seguendo proprio la musicalità del reggae giamaicano. E da lì venne in mente a loro di scrivere una canzone leggera, tipicamente estiva, divertente e anche un po' provocatoria, come Vasco Rossi era stato e come sapeva essere soltanto lui. E così nacque questa Voglio andare al mare, che tra l'altro, insomma, poi c'è tutta una, doveva partecipare al Festival Bar, ma Salvetti litigò con Vasco Rossi, lo escluse totalmente dal Festival Bar, non facendogli presentare questa canzone, che comunque ebbe grande successo in quell'estate. E quasi per una sorta di ripicca, Vasco Rossi poi si organizzò un concerto all'Arena di Verona poco dopo l'evento del Festival Bar, un grande successo, riempì l'Arena di Verona. Vabbè, sono delle piccole curiosità che riguardano anche le canzoni e le cose che succedono dietro le canzoni. Il nostro viaggio dedicato al reggae si è appena concluso con Vasco Rossi, e noi torniamo al 2026, ci torniamo con una delle novità che vi stiamo proponendo in queste sere qui su Radio Latte Miele al Centro della Musica. Tormento insieme ad Arcomi, Fredda come l'inferno.

0: al centro della musica.
1: 21 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Baby K, Tuca Macarena, il suo nuovo singolo ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ancora buonasera a tutti voi e ben trovati da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è regia. Seconda ora in nostra compagnia. Tra poco torniamo sull'album che ci ha accompagnato in questa settimana estiva, il Q-Disc di Renato Zero, Calore. Abbiamo la possibilità di ascoltare l'ultimo dei brani contenuti proprio dentro il Q-Disc e anche un po' di curiosità comunque legate a questo importante lavoro di Renato Zero. E poi abbiamo un viaggio da fare, il nostro ultimo viaggio tematico dell'anno dedicato all'estate e all'abbronzatura. Poi ci sono tutte le nostre novità, rimanete qui con noi.

0: quanto sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Latte miele.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Clara e San Giovanni con le ragazze, il disco Latte Miele di questa settimana. Ma noi torniamo sul disco che invece ci ha accompagnato in questa settimana estiva qui al Centro della Musica, Calore di Renato Zero. Dicevamo di questo Q-Disc, unico esempio di Q-Disc nella carriera di Renato Zero, ma lui ci teneva in modo particolare a realizzare questo Q-Disc, anche se poi lo ha fatto uscire come se fosse un vero e proprio album, nonostante ci fossero dentro solo quattro canzoni. Tra l'altro la storia vuole che questo album Renato Zero e Dario Baldambembo lo abbiano scritto in meno di 2 mesi di tempo, quello era il tempo giusto per farlo uscire, quindi avevano qualcosa di estivo, o comunque dovevano preparare qualcosa di estivo proprio con l'estate alle porte, qualcosa che avesse un sapore vacanziero. Ecco perché poi avevano deciso di giocare proprio su quelle parole, spiagge, voglia navigare. E l'altra parola che manca, e anche l'altra canzone che manca e che stiamo per ascoltare, è proprio questa, Fantasia.

Renato Zero con Fantasia dal Q-Disc Calore che ci ha accompagnato questa settimana, testo che celebra appunto la fantasia come un'ancora di salvezza, anche come un'amica estiva in grado di farci superare ogni barriera, di viaggiare oltre la realtà e rigenerarsi nello spirito. E poi, come dice verso la fine della canzone, magari con un po' di fortuna quella fantasia, quel qualcosa che abbiamo immaginato potrà anche diventare realtà. Disco che, come abbiamo detto nei giorni scorsi, segna un passaggio fondamentale nella carriera di Renato Zero, dà un taglio netto al passato, e questo si vede anche dalla copertina, copertina che per la prima volta, tra l'altro, viene realizzata con un servizio fotografico all'esterno. Viene scelta il grande raccordo anulare di Roma, proprio sul ciglio della Consolare, e c'è questa bellissima foto di Renato Zero in moto, vestito di pelle, quindi un'immagine decisamente inconsueta per il Renato Zero che avevamo conosciuto sino ad allora. Copertina che fu curata dal fotografo ungherese Arpad Kertész, che è colui che aveva curato anche tutte le copertine precedenti di Renato Zero, che aveva dato vita alla cosiddetta Zeromania, no? Quindi quelle copertine iconiche particolarmente distintive proprio degli album degli anni 70 di Renato Zero. Qui cambia tutto decisamente, anche in copertina, tutto molto più normale, più naturale. E nel retro di copertina c'è un'altra foto, sempre di Renato Zero, ovviamente, anche lì sempre vestito di pelle, che imbraccia una steel guitar, una chitarra elettrica, davanti alla motocicletta. Anche questa un'immagine di Renato Zero abbastanza inedita, ma molto molto particolare. Q-Disc molto ricercato, e chi ce l'ha ha davvero una perla, perché oggi non è facilissimo trovarlo. Il nostro racconto dedicato al Q-Disc si chiude qui. Noi torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità, lo facciamo con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock, che ci raccontano l'estate a modo loro, ci raccontano gelosie, tradimenti in Colpa del Sole.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Il Fassa Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme. Dove vai? Vado al Fass!
5: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Latte e miele.

secondo viaggio di questa sera è il nostro viaggio tematico qui al Centro della Musica, dedicato alla abbronzatura. Abbronzatura che però non è per tutti, o meglio, per qualcuno c'è più che altro una tintarella di luna piena.

del sole, ma si abbronza attraverso i raggi lunari, quindi mantiene la sua pelle bianca, proprio quella caratteristica, no, della pelle bianco latte. E scopriamo attraverso questa canzone che i raggi lunari hanno un suono, è proprio l'effetto, anche il suono, l'effetto visivo dei raggi lunari sulla pelle, proprio quel tin tin tin che ci dice che ci stiamo abbronzando sotto la luce della luna. Ma in realtà in quegli anni, e sempre poi in estate, il canone di bellezza che più ci viene presentato è quello della donna abbronzata, anzi in questo caso, come nella prossima canzone, abbronzatissima. Arriviamo nel 1963 con Edoardo Vianello.

Dovianello che scrive questa canzone insieme a Carlo Rossi, canzone che ha segnato la storia del costume italiano e immediatamente evoca questo immaginario fatto di stabilimenti balneari, di spiagge, di falò, e diventa una vera e propria cartolina musicale dell'estate. Anche questa poi in qualche modo ogni anno torna a raccontarci quell'estate degli anni 60, ma in qualche modo torna a raccontarci un po' tutte le estati, anche perché l'abbronzatura è una cosa che ogni anno cerchiamo più o meno tutti, è un po' uno standard, è un po' anche uno status symbol più o meno tutti. Io sono un po' da tintarella di luna, perché anche se ci provo tanto più o meno resto bianca, però ogni anno cerco di impegnarmi. A proposito di abbronzature, c'è chi invece all'opposto di me riesce anche a diventare nera, come cantavano i Los Marcellos Ferial: sei diventata nera.

0: sei diventata nera, Los Marcellos Ferial, chiamiamoli così perché sono italianissimi. In realtà negli anni 60 ci avevano illuso di essere stranieri latinoamericani, ma loro erano romani. Insomma, era un gruppo appunto nato negli anni 60, composto da Marcello Minerbi, Carlo Timò e Tullio Romano, che era anche colui che aveva scritto tra l'altro questo pezzo. Però loro sono anche quelli di Quando calienta il sol, canzone di qualche anno prima, anche quella aveva avuto un grandissimo successo in estate, per quello dico ci avevano illuso di essere stranieri e invece erano italianissimi. E con questa canzone parlano appunto di abbronzatura, ma di quell'abbronzatura talmente forte, quindi ti sei talmente impegnata a stare sotto i raggi del sole che sei diventata nera. Occhio, mi raccomando, noi lo diciamo sempre, lo diciamo ogni anno, l'abbronzatura è bella sì, ma va presa nel modo giusto, quindi mi raccomando, come sempre, proteggetevi. Il viaggio dedicato all'abbronzatura tra poco si conclude con una canzone che non è un tormentone estivo, anzi assolutamente. Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
5: Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso.
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele.

0: Eros Ramazzotti ti sposerò perché sono tanti i motivi, è un elenco di motivi questa canzone per cui lui vuole sposarla e un giorno lo farà quando la troverà, perché effettivamente sta descrivendo la donna perfetta e nella sua donna perfetta c'è anche questo piccolo particolare, perché a un certo punto della canzone dice: poi mi attiri, sai, da far paura fra il bianco e il nero dell'abbronzatura. Quindi evidentemente stiamo parlando di una bellezza acqua e sapone, e quel tocco, quel velo di abbronzatura, giusto quel pochino, la rende molto molto sensuale. Quindi anche qui torna l'abbronzatura come un elemento che in effetti non può mancare, soprattutto in estate. Il nostro viaggio dedicato all'abbronzatura si è appena chiuso con questo pezzo di Eros Ramazzotti. Si ritorna dunque al 2023, alle nostre novità, quelle che ogni sera vi proponiamo qui su Radio Latte Miele al Centro della Musica. Luke 3 e Cristina Lora, Melodrammatica.
1: Ti fai

0: Siamo arrivati alla fine quasi di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci salutiamo, affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.
1: Al Centro della Musica.

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, ma anche alla fine della stagione di Al Centro della Musica. Io non vado da nessuna parte, cioè ci risentiremo anche la prossima settimana nel palinsesto estivo di Radio Latte e Miele, ci terremo comunque compagnia per tutta l'estate, mentre Al Centro della Musica poi tornerà con la nuova stagione a settembre, come si fa sempre, come fanno quelli bravi alla fine di una stagione, di un percorso, un po' di ringraziamenti che ci stanno e sono doverosi. Grazie a Umberto Cappellato che è stato con me per tutta la stagione in regia e anche questa sera. Grazie al supporto prezioso dello stesso Umberto Cappellato, di Andrea D'Agostino e di Gianmarco Ceconi per tutte le scalette, per le novità che sono state ogni sera inserite in scaletta. È stato un lavoro di gruppo anche questo. E un saluto e un plauso speciale a Gianmarco Ceconi, che è stata la voce ufficiale di tutte le citazioni che avete sentito quest'anno in apertura del nostro programma. Rimanete qui con noi. Dopo di noi, come sempre, c'è Re Wind a tenervi compagnia. Io vi auguro un buon weekend, ci risentiamo ovviamente la settimana prossima e poi si torna nella prossima stagione con nuovi viaggi, nuove canzoni, nuovi racconti all'interno di Al Centro della Musica. Compito arduo e difficile scegliere l'ultima canzone con cui chiudere la stagione, ma ne abbiamo scelta una che ci piace particolarmente, che è scanzonata e leggera come ci piaceva chiudere questo programma. Vi ringraziamo davvero tutti quanti, io vi ringrazio moltissimo, vi auguro anche buonanotte e buon weekend, e noi ci sentiamo settimana prossima. C'è lui a chiudere, Federico Stragà, con Che cos'è l'arte. Ciao.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.

0: arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
1: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
2: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
3: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
4: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
3: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
5: Latte e miele.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Latte, 26 giugno, buona giornata a tutti, buon venerdì. Weekend intrigante per il segno zodiacale dell'Ariete, soprattutto sabato e domenica avremo Luna e Venere a favore. Quindi chi ha una bella storia deve assolutamente programmare un evento. E chissà che di recente non ci sia già stata una grande passione o comunque una grande decisione. Tempo di dire sì. Buona giornata Toro, con un cielo migliore devo dire oggi, perché tra il 24 e il 25 c'è chi è stato male, e comunque ricordo che già da metà maggio alcuni nati Toro si sono sentiti un po' giù di corda, hanno dovuto lottare magari con qualche acciacco di stagione che non passava più. Le stelle premiano anche nel weekend il segno dei Gemelli. Non è detto che questo cielo sia così complicato in amore, solo che se ci sono delle questioni di principio, se si ragiona con l'orgoglio, il rischio di vedere tutto nero è facile, e il weekend comporta anche un po' più di attenzione ai dettagli, ne parlerò. Il segno del Cancro è ancora ispirato, sole e luna attivi, ancora Giove nel segno. Ricordo che chi ha lavorato bene nel passato potrebbe già avere avuto una soddisfazione, esami favoriti. Diciamo che questo è un oroscopo che ti pone al centro dell'attenzione di tutti. Il Leone, dopo un paio di giornate pesanti, avrebbe davvero bisogno di un po' di tranquillità. Però la mattinata di questo venerdì è ancora un po' offuscata e c'è chi ha fatto talmente tanto, pur ottenendo successo, da sentirsi stanco e provato. Sarebbe possibile da oggi pomeriggio fino a domenica ritagliare uno spazio di relax tutto per te? Me lo auguro. Vergine, mattinata produttiva, poi da oggi pomeriggio fino a domenica direi di non mettersi in discussione, di non attivare polemiche, perché c'è una luna insidiosa tra sabato 27 e domenica 28 che potrebbe portare qualche dubbio di troppo. Comunque, se hai una persona che ti piace, se sei single, caldeggia questa relazione, perché dal 9 luglio può accadere di tutto. Cari nati Bilancia, io spero che veramente abbiate dei grandi progetti. Come dicevo qualche giorno fa, sì, è vero, qualche nemico c'è, qualche avversario c'è, lo chiamiamo invidioso? Quel Saturno opposto crea delle divergenze, ma questo è un cielo talmente libero che permette anche di superare questioni burocratiche rimaste in sospeso. Scorpione, questioni di conti da sanare. Se qualcuno non ti ha pagato, se c'è un contratto in discussione o in revisione, spero che tu abbia già ricevuto una buona notizia ieri, comunque anche i prossimi due giorni sono a favore. L'amore in questo periodo sta nelle retrovie. Sagittario, visto che la luna da oggi pomeriggio sarà nel tuo segno fino a domenica, perché non organizzi un weekend accanto alla persona che ami? Un weekend di libertà, di passione, grandi scelte, seconda parte dell'anno utile a chi vuole rimettersi in gioco. Capricorno, probabile che ci siano dei conti da sistemare. Penso a chi ha un'azienda, a chi deve calibrare uscite ed entrate. Cerca di non pensare solo alle questioni materiali della vita, perché il weekend porta anche emozioni forti. Acquario, ancora una giornata strana. Dal 24 sei un po' sottotono, magari ti senti sotto pressione, soprattutto se non riesci a farti valere o comunque a far valere le tue opinioni nell'ambito del lavoro. Ci sono delle tensioni che bisogna superare. Pesci, giornata, devo dirlo, ispirata. Anzi, se poi cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, fai discorsi chiari. In amore si preannunciano giorni impegnativi che potrebbero portare nervosismo con Gemelli e Vergine. Cerca di fare buon viso a cattivo gioco. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Latte miele, Rewind,
7: Rewind, Rewind.
6: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
6: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Latte e miele.

0: arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
1: Latte e miele.

al centro quella sera. Sì, d'accordo, ma poi sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.